0: One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: number one, Meteo.
1: La settimana che cambia le sorti del meteo. Ragazzi. Eh sì, perché quella che è appena iniziata è la settimana del grande cambiamento meteorologico. Quella che fa voltare pagina, soprattutto riguardo al caldo, al caldone, al calduan.
2: Ecco.
1: Allora, tra oggi e domani, primi segnali di cambiamento, con il ritorno di alcuni temporali al nord, però in particolare segnatamente sull'arco alpino centro-orientale, ancora stabile, dunque soleggiato o parzialmente soleggiato sul resto d'Italia. Perché questa situazione sarda? Così, va bene, ci sta. Allora, oggi temperature massime ancora un po' soffocanti, con punte di 34-35 gradi. In Valpadana, se c'è la caldazza. E domani andrà leggermente meglio, fra i 32 e i 34 gradi, ma il vero cambiamento, possiamo gioire, qualcuno invece si preoccuperà perché sono in arrivo anche temporali molto forti, il vero cambiamento, la vera svolta sarà mercoledì. E colpo
2: man
1: al
2: mano
1: cuore.
2: Che mi avvicino io arriva la,
1: esatto. La buriana, la tempesta. La tempesta perfetta in questo caso proprio per l'arrivo della Manu. Allora, maltempo al nord mercoledì, su parte anche del centro, con temporale abbiamo detto anche di forte intensità in estensione a quasi tutta l'Italia nella giornata di giovedì e comunque poi anche nel finale di settimana, ovviamente quando la Manu sarà lì pronta ad arrivare, il maltempo
2: sì, sabato arrivo.
1: Ecco, dovrebbe permanere, assolutamente. Direi che al momento è tutto, farà però meno caldo. L'unica nota benissimo. Positiva. Grazie benissimo. A tutti, ciao!
2: Ma grazie a te, Meteo Pat, ciao anche a te, buona giornata e comunque non vi preoccupate, questa settimana è solo una settimana di preparazione. Preparate tutto, preparate gli ombrelli, preparate i capi un pochino più pesanti, mettete al riparo la macchina perché il peggio arriverà da sabato a venerdì prossimo.
1: Ma non facciamo.
2: Quindi dal 12. No, te lo dico io perché
1: del
2: lo so.
1: Terrorismo psicologico, meteo psicologico.
2: Sarà così. Io meteo non sono psycho. Meteorologa, sì? Non sono meteomanu, no? Però è così. Tutte le volte che io arrivo in Italia, il disastro.
3: Sì,
2: il
3: sì.
2: Disastro.
3: Il remida. Quando quello che tocca con Manu piove.
2: È per quello che quando dico adesso non verrò più per un po', tutti rispondono: ah!

0: basta il tempo di un fiore.
1: E mi costringe a essere delicata questa canzone, è cosa che non mi viene proprio spontanea. Allora, il pezzo di Angelina Mango con Marco Mengoni si chiama Canto d'amore, su Radio Number One alle 9:31 c'è Pat Romano con il suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Giornata dalla nostra redazione, passava ore e ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Parliamo ovviamente di uno stalker. Non solo, era riuscito anche a procurarsi il suo numero di telefono, poi l'aveva contattata con utenze sempre diverse. Insomma, questo stalker, si tratta di un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima, in questo caso, lavorava, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria. I poliziotti hanno trovato lo stalker intento a guardare con insistenza la vittima, ripeto, la guardava ore e ore, e questo ovviamente non ce l'ha fatta più. Una dipendente dello scalo ferroviario nei pressi delle biglietterie automatiche dove appunto si appostava quotidianamente. Parliamo adesso di una cosa molto bella, il nuoto. Perché ne parliamo? Perché uno studio recente ha considerato il nuoto, e credo anche ragione, lo sport più completo in assoluto, perché coinvolge grandi gruppi muscolari, protegge le articolazioni e migliora la resistenza. Meno conosciuto, ma sempre più documentato, è poi il suo impatto positivo sul nostro cervello, dalla regolazione dello stress alla qualità del sonno, della plasticità neuronale, all'attenzione anche, quindi alla concentrazione. Insomma, il nuoto favorisce non solo un equilibrio fisico, ma anche un equilibrio mentale, con effetti benefici misurabili nella vita di tutti i giorni. Nuotiamo tutti insieme con la combriccola. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Thief, si chiama così questa canzone di Amy McDonald su Radio Number One, dove siamo partiti da cosa ti manca dell'Italia a parlare di bidet e di gabinetti.
1: Mancano anche i bidet quando sei all'estero, è vero.
0: Esatto, e abbiamo scoperto grazie a Pat Romano che il 19 di novembre è la giornata mondiale del gabinetto.
1: Che bello, senti.
2: Ciao ragazzi, allora grazie per la bella notizia Pat, Monica da Milano. Ciao, io sono nata il 19 novembre, quindi festeggerò con molto più brio d'ora in avanti. Un bacione a tutti, buona giornata.
3: Ti consigliamo di soffiare sulla doccia anziché sulla torre.
4: Ciao Combriccola.
1: Ciao.
4: Io ho dovuto fare 3 anni di un corso di approfondimento per lavoro nella Svizzera francese e mi sono reso conto che la cosa che mi manca di più quando sono all'estero è parlare italiano. Nonostante tutti dicano che una full immersion è il modo migliore per imparare una lingua, io arrivavo veramente a un punto che bramavo di tornare a casa e sentire parlare quell'italiano correggiuto. Ecco, ciao.
0: Porca miseria. Lo capisco. Io quando faccio i weekend tutti in spagnolo con i miei amici spagnoli e poi arriva il lunedì e parlo in italiano con voi, mi rendo conto che non so più che lingua parlo. Cioè non parlo più niente. Io ci sono dei momenti dove nel mio cervello non c'è il nulla cosmico.
5: Paolo. Ciao ragazzi, io sono stato in un hotel a Sharm el Sheikh. Nel bagno non c'era il bidet, però avevano il water attrezzato con un rubinetto.
0: Il doccino.
5: Con dentro uno spruzzino che faceva anche da bidet.
0: Cioè, sì.
5: Era molto molto moderna la cosa, sì, secondo me.
1: Certo. Comunque in ossequio al 19 novembre.
0: Esattamente, certo.
1: Perché poi l'obiettivo è quello di mantenere, come dire, puliti i servizi igienici. E quindi
0: attenti a quei doccini lì, perché allora anche qui alle Canarie, che dove non ci sono i bidet appunto, ci sono un sacco di doccini. Attenti alla pressione di quei doccini lì, perché vi ritrovate i maroni sul soffitto.
3: Sì, è vero.
1: Come i maroni sul soffitto.
0: Perché se la pressione non è regolata bene, spara fuori.
3: Esatto, può arrivare a 6 atmosfere, io te lo dico. Ma la cosa divertente, c'è
1: ti
3: un
1: fa
3: video.
1: Girare i maroni,
3: te li fa girare, te li stacca. Allora, c'è un video viralissimo, molto divertente sui social, cioè su tutti,
0: sì?
3: Di un tizio in Spagna che va da un amico che ha questo doccino. Però sì, parlando in spagnolo dice si vede molto preoccupato perché c'è la finestra del bagno e lui aprendo questo doccino toglie l'intonaco dalla casa del vicino. Quindi,
0: quindi pensa che fine fanno i tuoi maroni se stacca l'intonaco.
3: Se ti va bene te li svernicia.
1: Meglio lasciarlo attaccato sto doccino.
0: Esatto.
6: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a

0: 98 ci ha riportati indietro fino lì, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo scelto per voi questa mattina, Stop delle Spice Girls, tra l'altro l'unica canzone dal periodo d'oro, questo qua degli anni 90 appunto, delle Spice Girls, ed è l'unica canzone questa qui che non ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito, fermandosi solo alla seconda posizione, mentre invece le altre, tutti gli altri singoli hanno fatto filo.
1: Medaglia d'oro, qui medaglia d'argento.
0: Sai di chi è stata la colpa? Maledetto! Di un DJ che si chiama Jason Nevins, che fece proprio quell'anno, in quel periodo, un remix bellissimo, tra l'altro, di It's Like That dei Run DMC.
1: Ho capito, e le ha fregate quelli, tutte le Spice.
0: Le ha fregate. Maledetto! Jason Nevins! Torniamo sui bidet?
1: Quando siete all'estero, anche per un periodo temporaneo, che cosa vi manca soprattutto dell'Italia? In molti indicano appunto il bidet.
0: Il bidet.
2: Il maestro Yoda lo diceva sempre, che il bidet sia con te.
3: Che il bidet sia con
0: te. Io sai che non l'ho capita.
3: Nel senso, quelli che vedi all'aeroporto che hanno una roba sotto braccio, il bidet.
1: E non l'ha capita ancora.
0: Non l'ho capita ancora niente, però a un certo punto gliela do su e faccio finta di averla capita.
4: Ciao, sono Riccardo. Ciao. Avrei un quesito per i prossimi giorni, un domandone. Ma quando siete in viaggio, vi fermate all'autogrill e dovete andare alla toilette, quando vi lavate le mani? Ciao.
3: Io durante.
1: Riccardo. Faccio la furbata, mi porto avanti. Ma certo, credo. Ma perché c'è gente che se le lava prima?
3: No.
0: Magari se le lava prima e dopo.
3: Io faccio prima, me le lavo durante, quindi.
0: Durante, giustamente. E va bene,
1: è bello,
0: Riccardo,
1: però,
0: se lo chiediamo.
1: Durante. Non è bello. Che te le lavi durante?
0: No, per

0: Italia, l'hanno chiamata così la loro canzone insieme, Together, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. E niente, stamattina stiamo facendo uno studio approfondito sul bidet, sul cesso, sì, in generale.
1: È giusto.
0: Sì, perché l'argomento poi si è allargato, perché un nostro ascoltatore, Riccardo, vuole sapere, non chiedeteci perché non lo sapremo, non lo capiremo mai, quando vi lavate le mani quando andate in bagno, okay, tipo in un autogrill o in un bagno pubblico. Sentiamo.
2: Indipendentemente che sia un autogrill o un bar o qualsiasi altra cosa, io me le lavo prima e dopo. Punto. E non faccio distinzioni. Ciao ragazzi, Damiano.
1: Ciao Damiano. Il mondo si divide in due: i paesi con il bidet e quelli senza. Sai quanti bruciori in meno avrebbero certi capi di Stato?
0: Ecco,
1: quindi l'ha buttata subito in politica.
0: Subito in politica. Allora, vogliamo vedere quali sono i paesi che hanno il bidet e quelli che non ce l'hanno?
3: Allora, in Sud America, Argentina e Uruguay, i bidet sono estremamente presenti in circa il 90% delle case private e degli hotel. Però c'è una differenza nel getto rispetto all'Italia. Cioè, spesso il bidet in Argentina, in gran parte anche dell'area sudamericana, ha una. Il getto arriva. Aspetta un attimo. Allora, il rubinetto tradizionale. Aspetta, devo un attimo leggere. L'acqua non arriva da un rubinetto tradizionale che riempie la vasca o zampilla da dietro, ma proviene da un ugello posto sul fondo. Sì. Che spruzza il getto verticalmente dal basso verso l'alto.
1: Sì, quindi se la apri troppo batti la testa sul soffitto.
0: È tipo la fontanella.
3: È tipo zampilla, tipo una vedovella. Come
1: sì,
3: la
1: sì, bravo.
3: Ok,
1: bravo.
3: Va bene.
0: In Medio Oriente, Asia, Giappone, ci sono delle soluzioni simili, tipo delle doccette, appunto. Il bidet tradizionale non esiste, ma è sostituito dal washlet, i water intelligenti con getto d'acqua integrato presenti nell'80% delle case.
3: Okay,
1: ho capito.
3: Però
1: quindi
3: sempre il vaso.
1: Io ho un'idea imprenditoriale, se ci sono imprenditori all'ascolto, facciamo un bidet gonfiabile, tu lo metti in valigia, quando arrivi dove arrivi lo gonfi e lo metti dentro nel bagno.
0: Dentro dove? Nel water?
1: No, non nel water, in giro, te lo metti dove
3: bagno,
1: vuoi.
3: Ma come fai a riempirlo? Come fai a igienizzarti?
1: Vabbè, devo far tutto io.
3: Ma insomma, così
1: trovate voi semplice. Le soluzioni, io ho l'idea.
3: Ah, ok.
0: Bella questa idea. Che bello chiudere con un Lenny Kravitz. Guarda, era proprio quello che quello che ci voleva a questo punto della mia giornata. Lenny Kravitz su Number One. Push.

0: ballando, ascoltando Lenny Kravitz con Push, sti due si ammazzano dalle risate. Peccato che non ci sia il tempo di chiedervi perché ridete.
1: Ma non è che non c'è il tempo, è che Push è proprio il tasto da schiacciare quando sei al cesso, quindi potrebbe essere un'idea per collegare comunque la musica, che è la nostra programmazione,
2: certo,
1: musicale.
2: Al suo bidegonfiabile. Esatto.
0: All'idea.
2: Sì, l'idea di Sironi, ok.
0: Allora, tra un'idea meravigliosa e l'altra, la combriccola è arrivata alla fine anche per oggi. Tra poco ci sono gli spacca notizie. Grazie Patrizio Romano.
2: Grazie al re dei bidet gonfiabili Sergio Sironi.
1: E soprattutto grazie alla regina del doccino Manuela Doriani.
0: A domani.
1: Amici, il problema delle seconde possibilità è che spesso arrivano dalle stesse persone.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico, i primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
7: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Eccoci qua, allora buon lunedì a tutti voi, 7 settembre, 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati per iniziare con voi una nuova settimana negli Spacca Notizie, come sempre qui su Radio Number One con Fabiana e Claudio, buongiorno.
8: Buongiorno, inizia anche la scuola in alcune zone d'Italia, quindi ormai è il vero primo lunedì di settembre, dai, non ci si scappa.
0: È vero, si vede, io stamattina sono arrivata, ho cominciato a fare i primi slalom tra i monopattini e quindi ho detto è tutto diventato normale. Allora, abbiamo preparato anche oggi tantissime notizie per voi, però insomma ci sembrava doveroso, ma anche devo dire gioioso, iniziare il nostro appuntamento di oggi celebrando lo sport, insomma sia le nostre ragazze della pallavolo, ma anche Kimi Antonelli, ragazzi, che ieri ha fatto qualcosa di strepitoso.
8: Soprattutto direi, grande Kimi Antonelli, è bello pensare di andare a fare il tifo per la Ferrari e poi fare il tifo per qualcun altro.
0: Va bene, siamo tutti una famiglia, dai, va bene. Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
7: Gli spacca notizie.

0: Il nuovo singolo di Bruno Mars si intitola Oh My Soul, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One. Allora, vogliamo celebrare naturalmente questa strepitosa vittoria di questo ragazzo che allora ha la faccia da bambino ma ha lo sguardo veramente troppo centrato da adulto, di uno che sa quello che vuole. Stiamo parlando di Kimi Antonelli. Ieri c'è stata l'apoteosi, questa io devo dire, stavo tornando dal mare, ero in macchina e mi sono seguita tutta praticamente la gara sul telefonino e ho visto il primo pezzo fino a quando c'è stato questo schianto pazzesco. Sì. Per fortuna ne è uscito illeso Leclerc, e devo dire che poi in macchina sentivo che insomma c'erano queste maledette gallerie che ogni tanto mi levavano il segnale, quindi quando tornavo il segnale sentivo Kimi Antonelli al secondo posto e Russell davanti, ha superato Russell. Sì. Cioè una cosa veramente pazzesca. Devo dire che io l'entusiasmo per la Formula 1 l'ho ritrovato da quando lui insomma comincia a vincere.
1: Beh, non sei la sola.
0: Non sono l'unica.
1: Io credo anche lui stesso, Kimi Antonelli, ha detto insomma arrivavo alle prime curve, i primi sorpassi. Hai sentito di fatto una cronaca che era un conto alla rovescia, 19, 18, 17, 16, tutti i sorpassi, e lui diceva vedevo le prime curve, vedevo questa ondata di tifosi, sì vestiti di rosso, ma che mi acclamavano alla grande. Ed è un po' questa insomma la storia di questo Gran Premio di Monza. Lui è partito all'ultimo posto e è arrivato primo, una cosa epica, un pilota italiano che non vinceva da 60 anni, insomma ha scritto davvero una pagina di grandissima storia, e i tifosi italiani sono con lui in maniera chiara e inequivocabile.
0: Beh vabbè, ma insomma per forza di cose. E infatti devo dire che poi il talento, cosa vuoi, la simpatia, la personalità, sì, secondo me riesce a fare questi miracoli, perché ieri l'onda rossa che si aspettava ed era corsa a Monza per vedere il trionfo delle Ferrari, cioè, praticamente ha festeggiato Kimi Antonelli. Ma sai, io penso che quando ti trovi davanti un talento del genere, secondo me al di là delle scuderie non puoi non festeggiare un ragazzo che ha soli 20 anni ed è veramente pazzesco. Poi con il casco con il quale aveva già vinto, celebrativo, no? Di Valentino Rossi, no guarda, mi è piaciuto tantissimo. Poi anche il suo modo di fare, no? Legato alla famiglia, alle sue radici così insomma lì dell'Emilia Romagna, molto sì, carino.
1: Assolutamente, con questi punti insomma è sempre più solo in vetta alla classifica, questa sessantina di punti, 66 punti di vantaggio su Russell. Sarebbe davvero insomma clamoroso, no? Che arrivasse alla vittoria del mondiale, ma è seriamente candidato a questo punto.
0: Sì,
1: no?
0: Seriamente candidato. Poi ieri sera c'è stata Juventus Milan, ma quella o Milan Juventus non lo so, ma quella lì l'ho persa per strada.
2: Come tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere

0: non ne ha più neanche uno, Kimi Antonelli, che si sarà risvegliato, perché poi insomma ieri era fantastico, devo dire anche contagioso, questo suo urlare di gioia, perché quando a un certo punto è uscito, no, con la macchina sulla ghiaia, ho detto no, anch'io come una scema, cioè mi sono completamente dimenticata dei ferraristi, di Hamilton che era di dietro, ho detto vabbè chi se ne frega, cioè della Ferrari c'è Kimi Antonelli che sta vincendo, e poi devo dire che ha fatto delle cose uniche, e leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori devo dire che è stato anche più bello per chi, mi sembra di aver capito come Luca, ha visto il Gran Premio dal vivo, quindi sì, deve essere stato qualcosa di unico.
1: Assolutamente. Dall'altra parte invece una delusione, ma comunque una medaglia d'argento grandissima per la nazionale italiana di volley contro una Turchia molto forte che giocava in casa in un clima davvero infuocatissimo. E sono state brave, hanno le altre un pochettino di più, capita nella pallavolo, insomma, alla fine perdere al quinto set è una cosa che può succedere, anche perché ormai è scritto che quelle due nazionali lì, Italia e Turchia, sono di gran lunga più forti rispetto alle altre, almeno in Europa, e quindi questo è peccato.
0: Ragazzi, però sì però dico, la medaglia d'argento va comunque celebrata, ragazzi, la medaglia d'argento, e comunque non ha fatto i triplete, e vabbè, tra l'altro devo dire le ragazze della nazionale turca bravissime e anche bellissime, perché ci sono delle giocatrici di pallavolo che sembrano delle modelle, insomma.
1: Sono alte 2 metri, quindi
0: vabbè, le modelle basse non ci sono,
1: però neanche di 2 metri, con
0: no, neanche
1: così.
0: Di 2 metri
1: quando vedi una
0: non
1: giocatrice,
0: tutte, però non tutte,
1: no, non tutte. Sì,
0: non
1: fantastico
0: tutte.
1: Sport ascolto a 1000 anche in TV, segno quindi che l'abbiamo capito, non più solo il calcio fa ascolto in TV tra gli sport, abbiamo 2 esempi, Formula 1 e pallavolo, che hanno fatto record di ascolto.
0: Poi bisogna dire la verità che, esatto, ieri la Formula 1 tra l'altro veniva dato anche in chiaro, hanno intervistato subito prima del Gran Premio di Monza Yannick Sinner, che come sapete è diventato molto amico di Kimi Antonelli, no? Ma c'era veramente il mondo sugli spalti ad assistere insomma a questo Gran Premio, e ovviamente tutte le televisioni del mondo, per cui insomma, no, io se fossi, come dire, un dirigente della Ferrari, un po' però qualche domanda me la farei,
1: ragazzi, cosa bisogna
0: magari con
1: fare?
0: Delle risposte, dico, perché sai, se ti fa solo le domande e non ti dà le risposte, le domande servono poco.
1: Domanda, anch'io posso avere delle domande.
0: Guarda Ciccio Bello,
1: anch'io posso avere delle domande.
0: No, dico, però la gente è competente in materia, Claudio, cioè, capito, gli ingegneri, ecco, che lavorano alla Ferrari magari. You have-

0: Dressed, la musica di Radio Number One in diretta qui degli Spacca Notizie. Allora, facciamoli dai questi auguri a Denise. Ce lo scrive la mamma, scusami. Oggi Denise compie 16 anni. Tanti auguri! Cavoli, 16 anni, ragazzi, che bello. È ancora a casa perché ovviamente non è iniziata ancora la scuola. Chissà se avrà voglia di tornare a scuola, perché
1: 16 anni, chi aveva voglia di tornare
0: però,
1: a scuola?
0: Scusa, per vedere in realtà i compagni di classe, compagni, almeno quelli, sì.
1: 16 anni, cosa fai? La terza superiore? Sì,
0: la terza. Sei l'immenso. Quindi, insomma, bello, bello. Dai, speriamo che festeggi nel migliore dei modi. Allora, quindi insomma, complimenti a tutti. Ieri è stato veramente, dai, una domenica di sport comunque incredibile, sì, quindi va benissimo così. Allora, invece, rimanete qua perché tra poco di cosa parliamo?
1: Ma abbiamo tantissime notizie lì sul piatto, c'è questa appena arrivata in redazione di questo ristorante del Bosco che vieta i cellulari e ha un conto fisso da 650 euro a persona. Capito? Vai lì, ti trattano male e paghi tanto. Questa potrebbe essere una, ma ne abbiamo anche altre comunque.
0: Dai, allora scegliamo, vediamo, insomma, ne abbiamo veramente tantissime. Rimanete lì come sempre su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi

0: con i vicini, guardare il cielo terso, respirare, no?
1: Ma mi sembrano un po' le solite cose che si leggono anche quando sei lì che stai cercando di capire cosa dice il tuo oroscopo. Ah, oggi sarà una fantastica giornata per chi vive nelle province, nelle campagne. Falso.
0: Guarda, non lo so se nell'oroscopo scrivono anche queste cose, però quella differenza tra città e paese, a me piace che ci sia e piace scegliere di stare un po' più tranquillo. E voi da che parte state?

0: poi c'è Virgi, c'è Virginia, che naturalmente prende il suo posto e sta prendendo anche le mazzate così.
1: A particulau, uomo e ciao. Sì, allora, sono un po', come dire, delusa da voi ascoltatori, sono molto delusa. Nessuno mi sta sostenendo in questa mia tesi, probabilmente a fine giornata cambierò idea anch'io a questo punto.
0: Dai si che ti fare. Ospito, vieni, vieni a vivere.
1: Che si può fare, cambiare idea in corsa?
0: Ormai devi tenere botta fino alla fine. Tra l'altro, tra i tanti messaggi arrivati, c'è quello della nostra opinion leader, che è la nostra, dai, possiamo dirlo, la nostra voce preferita, perché c'è un po' di quel Brasile dentro, e quindi l'ascoltiamo assieme.
1: Vai!
2: Buongia, buongia bambini, ciao Virginia, io mi auguro che io abbia pronunciato bene il tuo nome, che non abbia fatto quello che ho fatto venerdì con Annesi. Ecco, ok,

0: Allora, io sono per la grande città, a me piace a vivere in città, perciò io sono della parte di Virginia, perché questi posti piccoli, paesini, così tutti sanno tutto di tutto, pettegolezze e roba varia. No, niente. Allora, città tutta la vita. Ciao ragazzi, ciao bambini, buon inizio settimana.
1: Oh, a pettegulaggi,
2: esatto, pettegulaggi del paese, invece dentro la grande città non ci sta un pettegulaggi, però è vero, da una parte
1: è vero, dai, questo concedilo alla grande città,
2: lo
1: hai
2: concedo.
1: Molta più libertà di vestirti come vuoi, dire, fare quello che vuoi, c'è meno il giudizio, che poi è sempre il giudizio negativo, non c'è mai uno il vicino della porta accanto del paese che è pronto a dirti ah sì, hai fatto proprio bene a fare quella cosa, no.
2: Solo critiche,
1: critiche, sì.
2: Basta, dalla parte sì, però dalla parte c'è anche quel fattore umano che magari la vicina ti critica sempre, cioè quella lì, quella la Virginia, esce sempre tutta scosciata, e però quando hai bisogno dell'uovo perché ti è finito lo zucchero, perché hai bisogno della aspirina, puoi contare sulle persone. Magari in una grande città, in un palazzone non conosci neanche il tuo vicino.
1: Non so se mi hai convinto, con la scusa dell'uovo. Poi l'uovo costa al giorno d'oggi.
2: Ah sì, non lo darei, brutta persona, non dai neanche un uovo al vicino. Dai, ascoltiamo un altro messaggio.
3: Oh, Nasti, io sono dalla tua parte, anzi,
1: dai,
3: dimmi
1: Piera,
3: dove
1: no?
3: Sei, che vengo ad aprire la mia tendina canadese, mi trasferisco lì, in mezzo al verde,
2: sì,
3: dove c'è natura, dove c'è pace, dove c'è silenzio, altro che città. Ah, è uno stress continuo, ma dove trovi relax in città? Sì, sicuramente hai tutti i servizi, l'ospedale, gli autobus, le metropolitane, tutto stress che poi finisce appunto in ospedale. Quindi Nasti, viva la natura, viva l'ambiente sano dove si respira aria pulita, sono con te.
2: No, Virgi, qui mi sembra sia stato detto tutto, adesso prova a dire il contrario.
1: Sono molto delusa dalla Piera, sono molto delusa, non me l'aspettavo, di solito è sempre dalla mia parte, invece porca miseria.
2: vediamo questo match che piega prende. Intanto c'è Rihanna.

0: dalla mia parte, quindi
1: ma non
0: si
1: è
0: può
1: vero, sei bugiarda, certo, falsa, tendenziosa, bugiarda. Fai come i politici quando devono prendere dei voti, no? Che dicono se sono i numeri uno sono già in testa ai sondaggi, poi non è vero, però lo fanno perché così la gente dice: ah, se sei primo allora ti voto, no? Stessa
0: certo,
1: cosa.
0: Certo, fubba. Manipolazione sociologica.
1: Fubba, la Virgine, fubba.
0: Sentiamo un po' altre note vocali che sono arrivate.
1: Vediamo.
2: Io adesso non mi ricordo per chi votare, però dunque io vengo dalla città perché sono di Roma, mi sono trasferita a Mendrisio in Svizzera, il nulla proprio totale, e la morte sociale, e mi manca tantissimo la città. I primi anni sono stata bene, però mamma mia, no, mi manca la città, ma non il caos, mi manca la città perché c'è tutto, tutto, tutto a portata di mano. Qua ti devi, non so, prendere il centro commerciale di 40 km. No, francamente mi manca tantissimo la città, quindi voto per la città. Adesso non mi ricordo per chi.
0: Per
2: ok,
0: me, per
2: ciao
0: me.
2: Ragazzi, buona
0: Vamos
2: giornata.
0: Con un altro voto.
1: Alubacchiotta! Bellissimo questo messaggio, però cavolo, Roma è effettivamente una città che offre di tutto, di più,
0: certo,
1: e anche oltre, se proprio vogliamo. Paragonarsi con Roma è difficile, ma voglio dire, sul centro commerciale, ma abbiamo bisogno di tutti questi centri commerciali?
0: No, esatto, il discorso è quello, perché secondo me dal momento in cui decidi di spostarti poi da quella che è la grande città, chiaramente anche magari il bisogno di fare determinate cose si deve ridurre, quindi se prima andavi al centro commerciale una barra due volte alla settimana, magari ci vai una volta al mese e quindi ti metti un sabato in macchina e ti fai sì quei 40 km per una volta. Cioè, se hai la necessità comunque di andare più spesso, chiaramente diventa scomodo e quindi ti avvicini poi a quella che è la città. Sì.
1: Vabbè, io direi di ascoltarne un altro, dai, al volo, ne abbiamo talmente tanti oggi. Babba mia, c'è proprio l'imbarazzo della scelta, così a caso.
3: Ciao, sono Cinzia da Brescia. Io ora, alla mia età, quindi over 60, scelgo sicuramente il paesino piccolo, anzi proprio il borgo, dove ci sono pochissime persone, immerso nel verde, silenzio, natura, relax, sicuramente. Perché anche se Brescia è una città comunque a misura d'uomo, comunque molto bella, si può andare in bici, ma è molto trafficata comunque. E quindi per raggiungere il posto di lavoro butti via delle 35-40 minuti in macchina. Quindi no. Sono dalla parte dello zio Nasti.
1: Ai, cara Virgi, posso dire che però al di là di quello che magari si vince dai messaggi, è un match abbastanza equilibrato, perché ne abbiamo anche tanti da leggere, io sto cercando di tirare un po' le fila. Posso dire che sono in vantaggio di pochissimo.
0: No, no, falso, falso.
1: No,
0: falso.
1: No, guarda, io sto tenendo proprio i conti e quindi sono in vantaggio. In vantaggio la vita è in paese, ma la vita in città è lì lì. Quindi mi sa che siamo agli ultimi voti, gli ultimi minuti per votare. Questi voti saranno quelli poi che daranno
0: importanti.
1: Esatto, va bene, quindi continuate. 393-4440-444. Intanto ti lancio una canzoncina che sa di città, perché questa è la vera giungla, e questa è la città Jungle.

0: disposizione pochi voti per far sì che io possa essere la vincitrice. No, allora, dalla mia parte, se siete tra quelle persone che preferiscono vivere in città, invece votate lo Zionasti se preferite vivere nella natura, nella tranquillità e lontano dalla grande città.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Ah! C'è quello traumatico. Ah! Quello muscolare.
9: Oi, oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Gianna Nannini con il nuovo meraviglioso errore. Che dolcezza, che poesia. È come quella che si evince quando si va a vivere in paese.
1: Allora, può essere anche considerata noia e sofferenza da molte persone, quella sensazione che dici tu.
0: Guarda che, cioè, se la cava quando trova il puntiglio. Vabbè, abbiamo un sacco di messaggi, dai, iniziamo a leggerne. Partirei da Monica da Milano. Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare la spina. Mamma mia, ragazzi.
1: Il paesino per le ferie.
0: Vabbè, capito? Dove vai? Boh, vado in un paesino, non c'è un cazzo. Però belle ferie. Vabbè, vai avanti te, vai, vai.
1: No, poi c'è chi dice assolutamente, assolutamente paese tutta la vita. Odio la città, il casino e le persone. Beh, l'ha toccata piano, no?
0: Molto piano. Il diplomatico, vai, vai.
1: Poi, io vivo in una città di 40.000 abitanti, le considero una piccola città. Io mi ci trovo bene, sono molto legato, ma ammetto che quando mi capita di andare a Milano ho la sensazione che ci sia davvero tutto e che non manchi nulla. Voto a Virginia. Segnare, prego.
0: Stiamo risalendo la china, attenzione.
1: Poi a 50 anni mi sono trasferita in campagna, viva la tranquillità.
0: Meno male, vai, segno nasti.
1: Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare. No, questo è quello che abbiamo letto,
0: okay,
1: prima, scusate.
0: C'è
1: scusate.
0: Quell'audio, guarda.
1: Questo audio qua?
0: Proprio
1: ma sei sicuro?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: sei sicuro?
0: Sì.
2: Buongiorno Virgini, buongiorno zio Nasti. Buongiorno. Ormai con i ritmi che abbiamo della città, cara Virgini, andare a vivere fuori mi sentirei come in un RSA. No. Decisamente in città, poi in città puoi fare un sacco di fuori, di cose. Fuori che cosa fai? Niente,
1: ti annoi, ma queste metafore comunque mi piacciono, perché capisci proprio come viene identificato il paesino, ma anche la grande città, per carità.
0: Vabbè,
1: però mi piacciono queste metafore articolate.
0: Io continuo a rimanere nel mio paesino, un po' leopardiano da Sabato nel villaggio, un po' da paese di Lucio Dalla. T'ho buttato le due citazioni.
1: Ma Nassi, scusami, l'acqua del lago.
0: Sì.
1: Quanti gradi misura in questo
0: Beh,
1: periodo?
0: Non tanti, credo tanti, perché è stata un'estate caldissima e il lago si scalda con la stagione, quindi in questo momento sarà 28, 27, 26, 28.
1: Jacuzzi
0: praticamente
1: proprio.
0: Sì. Cosa, dove vuoi arrivare? Dove andare
1: però,
0: a parare?
1: Volevo sapere se fossi preparato. Cioè, un benefit, secondo me, del vivere vicino al lago è andare a fare il bagno tutti i giorni.
0: Andiamo a fare la sauna.
1: Quindi la sauna, sta, vedi?
0: Proprio così. Va bene, dai. Mi sa che sono gli ultimissimi voti che faranno la differenza in questo match. Quindi continuate a votare fino alla fine. 393-444-0444, perché tra poco decretiamo il vincitore o la vincitrice. Ah, ah.

0: Si chiama Better Place, la canzone è quella di Justin Timberlake. Allora, vorrei, gradirei sentire la sigla più importante della giornata per scoprire chi sarà il fortunato che si porterà a casa la gloria.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: È lo zio, ragazzi, clamoroso al Cibali. Eravamo praticamente in parità, lo dico per dovere di cronaca. Poi è arrivato questo messaggio, senti un po'.
0: Vai.
3: Ragazzi, io abito in un paesino di 5.000 abitanti, per di più in una frazione, ed è meraviglioso, ci conosciamo praticamente tutti, sappiamo un po' tutto di tutti, ma c'è anche la preoccupazione e l'accoglienza, quindi è meraviglioso. Una città mi sentirei assolutamente perduta e non ci andrei mai. Per di più il mio compagno vive in città, da 3 anni vive con me, anche lui non credeva in questa cosa e invece adesso non cambierebbe mai più. Vita da paese sempre e anche da montagna. Ciao da Cristina, quindi voto lo zio. Ciao.
0: Complimenti allo zio, ragazzi, ma sapete che quasi quasi oggi pomeriggio inizio a fare un po' di ricerche.
2: Ti abbiamo fatto cambiare idea, forse.
0: Sì, alla fine l'abbiamo conclusa così, con il cambio della medaglia.
2: Grazie Virgi, è stato un piacere ospitarti in One Match, mi raccomando.
0: Grazie zio. Ci rivedremo comunque
2: questa
0: settimana.
2: Ti aspetto anche nei prossimi giorni, perché visto che Andrea tornerà lunedì prossimo, mi sa che ti ritocca, va bene?
0: Ti batterò. Grazie zio.
2: Grazie a te, un bacione. Adesso invece c'è Stefano Federici che sta litigando con le cuffie. Cazzo, però va bene, se riesce a far pace con le cuffie sarà in onda con voi per le prossime ore col suo PN1. Dallo Zio Nasty è proprio tutto, ci sentiamo domani, ancora un buon pomeriggio a tutti, c'è il PN1, statemi lì.
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Sei tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 in questo preciso istante, prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio number one notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Femminicidio sulla 1 a Barberino del Mugello. Oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. L'esame sul corpo della donna, uccisa giovedì scorso dal suo ex, farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuta la morte. Si è risvegliato l'Etna, innalzamento a codice rosso per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali. Le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono adesso le valutazioni sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Erano inoltre 350.000 oggi per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica, morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. La fissava per ore mentre lavorava arrestato uno stalker, agiva alla stazione Termini di Roma. La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un ventenne, originario della Guinea, le chiedeva incontri e le telefonava con insistenza. In attesa della svolta meteorologica, che dovrebbe avvenire mercoledì, caldo e siccità non mollano la presa. In Piemonte il fiume Stura, ad esempio, è praticamente asciutto e lo si può attraversare a piedi. Già a luglio anche il Po registrava una portata d'acqua inferiore al 70% rispetto alla media storica, mentre l'Adige del 60%. Una domenica l'insegna dell'argento per l'Italia dello sport, la vittoria da impazzire di Kimi Antonelli in Formula 1 sulla freccia d'argento della Mercedes a Monza e l'argento inteso come medaglia per la nazionale femminile di volley nella finale dell'Europeo, sconfitta al tiebreak dalle padrone di casa della Turchia. Per il calcio in Serie A ieri sera 1-1 nel big match tra Juventus e Milan, oggi si giocano i posticipi Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Una bella crociera me la farei con tutti voi.

0: Si chiama Animal, la nuova canzone firmata Cazzi, sentite qui su Radio Number One. Buon lunedì. Queste ragazze hanno base a Los Angeles, sono sei, compongono questo gruppo appunto delle Cazzi, c'è cioè una filippina, una coreana, Corea del Sud, una ragazza svizzera, una ragazza indiana, una cinese e una americana. Questo è uno dei tanti successi che i nostri programmatori ci stanno proponendo in questa quasi calda estate 26 giunta alla fine.
1: Ciao Stefano,
0: buongiorno,
1: sono Mirko.
0: Mirko,
1: sono tornato.
0: Grande
1: dopo
0: Mirko.
1: Un'estate un po' così,
0: rovente,
1: un po' movimentata.
0: Te credo.
1: Mi fa piacere risentirti. Buon inizio settimana.
0: Grande Mirko.
1: Dai che si va.
0: Dai che si va, dai che si vola. È venerdì, dai che si va, è lunedì.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti saluto e ti ascolto. Un abbraccio anche dal mio collega Francesco. Ciao.
0: Grazie mister, un abbraccio a te, un abbraccio anche a mister Marcello. Saluto Massimo da Milano, c'è Enea dalla provincia di Sondrio e tantissimi di voi che
3: ciao
0: si stanno
3: raggiungendo. Ciao Stefano, anche voi dal borgo medievale di Bardetta, sempre presente.
0: Grande,
3: ciao a tutti.
0: Grande, saluto.

0: musica.
1: Pazza musica di Marco Mengoni e Elodie. Tre anni dopo è pazza l'estate con queste temperature che sfiorano anche oggi 34, 35, 36, quasi 40 gradi al sud. Tempo così caldo che tecnicamente fra 48 ore dovrebbe diminuire con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo dei tanto attesi temporali. Buon pomeriggio naturalmente anche a Marcello da Aosta, c'ha caldo pure lui. Un abbraccio a Luna, la dottoressa che si occupa della nostra conduzione posturale. Ciao dottoressa, un abbraccione.
2: Ciao Stefano,
1: ciao,
2: come stai?
1: Bene, bene.
2: Io sono nuovo presso poco del gruppo. Ascolto ogni volta che posso.
1: Grazie caro.
2: E niente, ti auguro una buona giornata e buon proseguimento.
1: Grazie mille, altrettanto.
2: Ciao.
1: Grazie, gentilissimo.
2: Andrea di Brescia.
1: Salutiamo anche te Andrea di Brescia, un abbraccio anche a Carlotta dalla provincia di Sondrio, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp. Primo argomento di oggi con una ricerca che è stata svolta nelle scorse ore in Inghilterra e questa ricerca ci racconta che se ti innamori e ti fidanzi, a quanto pare perdi gran parte degli amici. Non so se magari è successo anche a voi che quando vi siete innamorati o innamorate poi avete, diciamo, dovuto prendere delle decisioni drastiche lasciando indietro gli amici, magari quelli storici. Quindi nuovo amore equivale a amici o amicizie perse? È davvero così? È il prezzo da pagare quando ci si fidanza? Diciamo che c'è stato questo studio condotto da un professore, il signor Dunbar dell'Università di Oxford, e ha rivelato che fidanzarsi comporterebbe la perdita media di due amici stretti. È successo anche a voi? 393 444 0444. Quando avete scelto l'amore?

0: l'artista Somber dagli Stati Uniti d'America con My Body is Ready per continuare così al meglio il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, come ogni lunedì con Stefano Federici in diretta sulla vostra radio preferita Number One dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Secondo una ricerca inglese, se ti innamori e ti fidanzi perdi gran parte degli amici. Dicevo che c'è stata questa indagine svolta su 540 persone che ha mostrato come l'assorbimento di tempo ed energie verso il partner riduca la frequenza dei contatti con il gruppo storico, quindi riduca le amicizie che avevi. E la riduzione della cerchia sociale è particolarmente marcata, dice questa ricerca, nelle donne etero che vivono i legami emotivi con maggiore intensità concentrando le attenzioni. La rete sociale degli uomini etero subisce meno scossoni in quanto tendono ad affidarsi e a integrarsi nella cerchia costruita dal partner o dalla partner. Beh, allora vi chiedo, ma quando vi siete fidanzati voi oppure vi siete innamorati, avete perso la testa per una persona, avete perso delle amicizie?
1: Come fidanzate non mollate mai gli amici, mai, perché se le cose vanno male prima cosa rimanete da soli e poi gli amici sono sempre da tenere. Ciao a tutti.
0: Avete sentito? Non mollate mai gli amici, perché se poi il fidanzamento va male perdete sia lui o lei e perdete pure gli amici.
2: Buon pomeriggio Stefano e buon lunedì, buon inizio di settimana, un abbraccio.
0: Un abbraccione, Carusa Bedda dalla provincia di Palermo.
3: Ora Cicco, ciao Stefano, saluti da Amadores.
0: Grazie. 393-444-0444 con New Shoes c'è Paolo Nutini.

0: 10:22, buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti nel PL1. Stavamo parlando di questa ennesima ricerca inglese che dice che se ti innamori o ti fidanzi perdi gran parte degli amici perché dai più spazio naturalmente all'amore. Sarà proprio così?
1: Beh sì, allora il discorso che quando ti fidanzi perdi alcune amicizie ci sta, ma fa anche parte di una certa scrematura, se vogliamo vederla in questo modo. È anche vero che è un aspetto che secondo me riguarda soprattutto noi italiani.
0: Ah.
1: Perché io lavoro all'estero.
0: È diverso all'estero.
1: Precisamente a Cipro.
0: Sì.
1: E qui c'è una differenza abissale riguardo a relazioni, amicizie. Siamo tutti sullo stesso livello.
0: Va bene, siamo tutti sullo stesso livello. Salutiamo anche questo nostro ascoltatore che lavora all'estero e ci ha raccontato che a Cipro le cose sono diverse rispetto a quelle italiane.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io quando ho incontrato l'amore,
0: sì,
2: non ho perso gli amici, perché quelli li ho ancora tutti.
0: Meno
2: ma
0: male.
2: Bensì ho perso la verginità. Su Radio Number
3: One c'è PL1. Donne, arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Meno di 3 minuti e saranno le 14.30 di questa giornata del 7 settembre 2026. Siete su Radio Number One, Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5 con il PN1, e si sta avvicinando lei, la malefica, la nostra peggior amica o miglior nemica, direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto. Tra poco l'enigma della Sfinge, ma prima Bruno Mars.

N1 di questo lunedì, secondo una ricerca inglese, se ti innamori o ti fidanzi perdi gran parte degli amici, quindi nuovo amore e amici persi è il prezzo da pagare quando ci si fidanza. Ci scrive Marco da Brescia: chi lascia gli amici per l'amore è un sottone. La mia compagna dura da più di 20 anni, dai tempi del Rooster, tuttora siamo ancora tutti assieme, anche con gli amici, con chi si è sposato, o meglio la mia compagnia, scusate, dura più di 20 anni. Quindi saluto te Marco da Brescia, grazie naturalmente per aver risposto, in tantissimi avete risposto che cercate naturalmente di tenere l'amore e anche le amicizie, questa cosa è davvero molto bella. Sarà nostra amica la Sfinge oggi? Ma...

0: cercate di essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, eccomi tornata. Vi sono mancata?
1: No. Voi sì.
2: Aprite bene le vostre orecchie e rispondete a questo enigma. Facile, facile. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Ma come? Un enigma facile facile. Non dica bugie, dottoressa Sfinge. Per entrare ancora di più all'interno dell'enigma, io mi ricollegherei immediatamente con Charmin Shake per risentire l'enigma della Sfinge. Prego.
2: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cos'è?
2: Chi?
0: Ma cosa soprattutto? Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Serve quel tipo di ragionamento lì. In bocca alla Sfinge. Sì.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar, su Radio Number One. La Sfinge ha parlato, allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde con Charmin Sheikh.
2: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
3: Uè, Sfinge, 393-444-0444.
1: È il numero della Sfinge, sì.
3: Ma che cavolo di enigma è questo qui? Ripeti, io non ci ho capito un tubo. Stefano, ma tira le orecchie a quella Sfinge, please,
1: ci provo. Poi le tiriamo le zampe più che le orecchie. Pensate che in tre persone l'hanno già azzeccata. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cosa potrebbe essere?
4: Il tubo per immersione.
1: Cosa hai detto?
4: Il tubo per immersione.
1: Il tubo?
4: Christian da Bergamo.
1: È il tubo per immersione? Ha detto quello?
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
1: Antonio.
6: Ciao Stefano, Antonio da Sassello.
1: Vai.
6: È mica l'apostrofo.
1: L'apostrofo? No, non è quello, non è quello.
7: Già.
1: Fai il bravo.
7: Peppera.
1: Fai il bravo.
7: Peppera.
1: Fai il bravo.
7: Queste equipe di non sbaglia. Di minga sbaglia.
1: Scatenati.
7: Alla la sghira. Ciao Aghini.
1: Io non lo capisco.
3: Il tavolo. Ciao, Adele Darò.
1: È il tavolo, no, secondo me non è il tavolo.
2: L'hai sparata grossa, umano.
1: La smetta, è una lei, è una signora o signorina Sfinge. Torniamo a collegarci con la Malefica.
2: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
1: Ma cosa?
2: Chi?
1: Cos'è l'escursione bucolica? L'ha suggerito a Patromano per caso. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.

0: Grazie a Tommaso, puoi scendere dal palco del Piede 1 e partecipare se vuoi, come stanno facendo i nostri ascoltatori, all'enigma della Sfinge. Pronti per ricollegarci con Charmaine Scicco? Dottoressa Sfinge, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cosa?
1: Chi?
0: Ma cosa soprattutto?
2: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere l'angolo.
0: Ciao. L'angolo, non è quello Marco da Brescia.
3: Ciao, a me veniva in mente il chiodo.
0: No,
3: ciao,
0: chiodo.
3: Grazie, Chiara da Brescia.
0: Non è quello, Chiara.
4: Potrebbe essere il bastone.
0: Il bastone, no, non è il bastone, nemmeno la carota.
5: Gigi da Bergamo. Grande può Gigi. Essere l'apri bottiglie, essendo
0: no.
5: In montagna, l'aria aperta, uno vuole bersi una birra, con l'apri bottiglie riesce ad aprirla, è fatto anche a L.
0: No, non è quello.
6: Ciao, forse è il sentiero? No, Chiara da Brescia.
0: Non è nemmeno il sentiero, Chiara.
7: Number one, ciao, sono Caterina da Ivrea, ci riprovo. Potrebbe essere la picozza?
0: La picozza? Forse la picozza?
1: Oh, no, oh. Ma col cervello come stai messo?
0: È una ragazza.
8: Ehi là, Antonello.
0: Siamo a posto.
8: Secondo me la risposta di oggi all'enigma della Sfinge è la pecora.
0: Ma quale?
8: Perché può essere a L, ma oppure quale? Posso usare le pecore per andare in escursione.
0: Ma
8: e accompagnano me e le mie ragazze conquistate nel weekend. Un abbraccio dalla Coccatore Latino.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, io non riesco a capire come possano venire in testa simili affermazioni. 393-444-0444, lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Questo è l'enigma della Sfinge, però ripeto, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Stiamo ancora completando la top 10, alcuni hanno dato la risposta corretta, ma altri invece devono ancora completare la nostra classifica dei primi 10, i campioni.
10: Pomeriggio number one.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
13: Egidio Ada.
14: Presente.
15: Del Bufalo Giano.
16: Presente.
13: Tagliavini Roberta.
14: Presente.
15: Don Ghia Stefano.
16: Presente.
15: Che c'è da ridere?
13: Di Folchi Irene.
14: Presente.
15: Bellucci Federico.
16: Presente.
15: Come ha messo la sedia?
16: Ah, scusi.
15: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
17: È ora di tornare alle aste.
12: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
18: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
19: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: International con la grande canzone delle 14:45, era l'estate del 1999 con Glorious di Andreas Johnson. Torniamo pienamente nel live di questo lunedì pomeriggio su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. E allora torniamo a Sharm el Sheikh. Dottoressa, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica?
0: Chi? Ma cosa utilizzi per la piacevole escursione bucolica? Cosa? Malefica!
2: Pure per una piacevole.
3: Per me la squadra!
0: La squadra, dice Andrea. No, no, no, no. Ovviamente Malefica era rivolto alla Sfinge, perché è Malefica. Ogni pomeriggio con noi, grazie Andrea.
4: Se non è il bastone, potrebbe essere l'ombrello.
0: L'ombrello, no, non è quello.
5: La soluzione potrebbe essere il boccaglio.
0: No,
5: ciao.
0: Dall'ombrello al boccaglio.
6: Bevete no. Di meno. Bevete di meno la sera.
3: La Roby di Padova, per me è il grillo.
0: No, è il grillo parlante.
7: Ciao, sono Teresa da Rò. Potrebbe essere il bastone.
0: No, non è il bastone.
8: Ciao, se Sfinge, tesoro. Secondo me è il sedile del trattore.
0: Il sedile del trattore.
8: Michela da provincia di Brescia.
0: Mi ha detto la Sfinge di abbracciarti forte forte, Michela dalla provincia di Brescia. Purtroppo però non era la risposta corretta. E allora risentiamo l'enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Chi?
0: È la prima volta nella mia vita che sento piacevole escursione bucolica. Non riesco a capire a cosa si riferisca la dottoressa Sfinge. 393 444 0444, raccontateci quelli che

0: ogni lunedì Stefano Federici dall'Italy, la Sfinge dall'Egitto, l'Enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Cosa puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Hanno fatto più che un ragionamento, sentiamo.
2: Radio number one.
0: Ciao.
2: Marida da Bergamo.
0: Ciao Marida.
2: Bucolica.
0: Sì, bucolica.
2: Allora, la gamba, perché puoi lasciare la squadra e la metti sotto la sedia, altrimenti la serve per camminare. Le escursioni bucoliche sono rilassanti,
0: sì,
2: tranquille nella natura, con i grilli che ti suonano in parte, il bastone in mano, comunque bucolica è la gamba. Ciao, fammi sapere.
0: Ti faccio sapere, non è la risposta corretta, la Sfinge sta ridendo di noi.
3: Ciao Stefano, Michele da Verona.
0: Ciao Michele.
3: Per caso è il dilatatore usa per le orecchie, per il naso, per visitarti.
0: Bucolica.
3: Dottorino Ringoriatra. Ciao, grazie.
0: Ciao.
4: Ci riprovo, la cannuccia.
0: No, vabbè, dai ragazzi. No, Sfinge.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Non devi permetterti di offendere i miei ascoltatori. Insomma, un po' di decenza.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.

0: mondo, por el mundo. Signore e signori, stiamo preparando i fiori, anche perché c'è un enigma della Sfinge che alcuni hanno azzeccato, ma gran parte di voi proprio non ci sono arrivati. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Abbiamo detto più volte, non dite il bastone. È stato detto, ridetto, riridetto, riripetuto. Non è il bastone. Secondo voi cos'è?
1: È il bastone?
2: Su Radio Number One, c'è il PN1
3: pomeriggio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con l'enigma della Sfinge, ma prima di tornare in classifica e di tornare in Egitto c'è l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La vittoria della AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente della AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A, alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Voi che avete acceso la radio da poco vi siete persi la prima ora dedicata naturalmente all'enigma della Sfinge. Riapriamo le porte, riapriamo il sipario alla malefica dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, il primo enigma di questa settimana, risentiamolo.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi
0: ha mandato in tilt tutte le persone che ascoltano il PN1 quasi? L'escursione bucolica. Lo puoi utilizzare a L, quindi è un qualcosa che puoi utilizzare a L. Oppure per una piacevole escursione bucolica, quindi nei boschi, che ne so, nelle campagne.
2: Lo zaino.
0: Lo zaino, no.
2: Il portafieno, qualcosa che metti sulle spalle.
0: No, non è il portafieno, non è nemmeno lo zaino.
3: Ciao, sono Nadia da Clusone.
0: Ciao,
3: secondo
0: Nadia.
3: Me è il bastone.
0: No, no, no, è stato detto tante volte.
4: Può essere magari il cavalletto?
0: Il cavalletto, no, non è il cavalletto.
5: Ma secondo me... è la bicicletta.
0: La bicicletta.
5: Quando ti siedi sopra è AL.
0: AL.
5: Oppure la puoi usare come escursione. Ciao.
0: Ciao.
5: Vai alla provincia di Varese.
0: Grazie. Per qualche istante mi hai sbloccato un ricordo quando Fantozzi sale sulla bicicletta e gli parte la sella perché prende una buca alla ruota. Non è quella, non è la bicicletta.
6: Per caso è il bastone da trekking, no. O il bastone da passeggio?
0: No.
6: Mirko da Lecco, ciao.
0: Non è quello Mirko da Lecco. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cos'è? 393 444 0444. C'è Benson Boone.

0: ce l'ha cantata anche dal vivo Benson Boone con Mystical Magical. 15:11 con Stefano Federici in FM Dub Up. Continua questo primo appuntamento della settimana su Radio Number One con il pomeriggio Number One. Non sono solo perché in collegamento dall'Egitto vedo in webcam una sfinge sempre più malefica pronta a spiccherare nuovamente l'enigma di oggi. Risentiamolo, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Chi o che cosa? Cosa puoi utilizzare a L? Pensate, alcune mosse ad esempio, no? A L. Puoi spostare, diciamo, chiamiamole delle pedine, per non dare troppe info, a L. Una pedina soprattutto, una bianca e una nera.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere la macchina fotografica?
0: Non è la macchina fotografica, no!
3: Ciao, sono Ilaria da Ferrara. Io tento, secondo me è il binocolo. Ciao.
0: Ilaria da Ferrara, non è quella.
4: Buongiorno, Monica da Mantova. La ronchina.
0: No, non è quella, Moni.
5: Potrebbe essere un seggiolino pieghevole.
0: No,
5: Laura da Brescia.
0: Non
5: ciao.
0: È il seggiolino pieghevole, che puoi utilizzare la mossa a L.
6: Ciao Stefano, per me è la borraccia.
0: La borraccia.
6: Si ronda sul cibo.
0: Non è la borraccia, non è quella.
7: Bevete no. Di meno, bevete di meno la sera.
8: Ciao a tutti, è lo scarpone? Stefania da Casnigo.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: È una lei, è una lei. Non riesce a distinguere le voci.
9: Ciao, è il manico dell'ombrello. No. Ci riprovo, Chiara da Brescia.
0: Posso andare a casa, Sfigge?
10: Era un po' di tempo.

0: momento a tutti. Lorenzo Giovanotti, Alfa, ce l'hanno cantata alle 3:15 di questo lunedì 7 settembre in diretta su Radio Number One. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la malefica Sfinge dall'Egitto con lei Abdul, ma soprattutto l'enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Piacevole chi? Escursione bucolica, quindi nella natura, con o senza quadrupedi. Diciamo che l'aiuto che abbiamo dato lo puoi utilizzare a L, quindi una mossa, ha suggerito un po' a tutti la risposta corretta. Ma prima di questo suggerimento, alle 14:34.
2: Ciao Stefano, Monica da Milano. Il cavallo?
0: Il cavallo, il cavallo, Monica da Milano.
2: Ciao Stefano, Monica da Milano. Il cavallo?
0: Il cavallo consegna a Milano la medaglia d'oro e a Milano il titolo di supercampionessa. Complimenti, brava Monica. Risponde da Strambino Davide, sono al lavoro, non riesco a mandarti un vocale, ti scrivo alle 14:35. Il cavallo degli scacchi si muove a L e per fare escursioni si usa spesso il cavallo, quindi questa gita bucolica.
3: Secondo me è il cavallo, perché si può usare a L, il cavallo si muove a L negli scacchi.
0: Bravo.
3: Oppure per un'escursione buconica, una bella passeggiata a cavallo.
0: Bravissimo. Andrea da Tavernola. Bravissimo, bravissimo.
4: Ciao a tutti. Mi sono collegato solo ora perché sono schiavo del sistema e devo lavorare come un mulo. Per me è il cavallo negli scacchi. Ciao, Rigo da Mantova.
0: Grande, numero uno, dal mulo al cavallo.
5: Il quesito della Sfinge oggi è il cavallo.
0: Brava.
5: Non solo bar, Sirmione.
0: Bravissimi, anche gli amici di Sirmione.
6: Ciao, sono di Bergamo, il cavallo.
0: Non ha detto chi è, solo di dove.
7: Ciao Fringuelli, Dando da Brescia.
0: Fringuelli
7: è il cavallo. Grande. A L perché è il cavallo degli scacchi e per escursione perché si fa l'escursione a cavallo.
0: Bravo.
7: Dai, viva la Sfinge.
0: Ah, meno male, va.
8: Ciao, sono Alessandro da Lugano e per me la risposta è il cavallo.
0: Grande, Ale da Lugano, ce l'abbiamo.
9: Sono Gaetano da Reggiolo, per me la risposta giusta è il cavallo.
0: Bravissimi, questi sono i primi 10.
10: Ciao, può essere il cavallo? Si sposta a L e se fai una passeggiata bucolica col cavallo.
0: Questa è la descrizione.
10: Ciao Ornella. Bravo. Da Brescia.
0: Bravissima Ornella, grazie naturalmente. Sembra essere quasi a Quark dove ha dato tutte le info corrette. Grazie naturalmente a tutti voi. Sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di messaggi. Questa era la top 10 più una descrizione che mi sembrava intelligente mettere on air qui su Radio Number One. Grazie a tutti per aver giocato. Tra 30 minuti circa ci sarà il secondo giochino legato al tutti contro tutte. Questa volta accenderemo il piccolo schermo. In arrivo Dice Pulse e Calvin Harris.

0: Is Your Love, Calvin Harris, Dicey Balls, canzone di 11 anni fa, sentita qui su Radio Number One. Che dolce melodia. Dove andiamo? Andiamo all'estero? Passaporto alla mano, grazie, perché la Cina aveva un obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo, amici, ma c'era, diciamo, un piccolo problemino tecnico, una montagna rendeva problematica la sua costruzione. Secondo voi, come è andata a finire? Punto di domanda. Ve lo dico tra poco.
1: Pomeriggio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

Bang bang bang bang. Peggy Goo con Ira Star, era Woman. Sono le 15.30, buon lunedì. Torniamo in diretta in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Come vi dicevo qualche istante fa, la Cina aveva questo obiettivo, costruire la stazione più grande del mondo, ma c'era un piccolissimo problema tecnico, una montagna che rendeva problematica la sua costruzione. E allora cosa hanno fatto? La Cina praticamente rade al suolo questa montagna per costruire la stazione più grande del mondo in 38 mesi. Cioè, i cinesi hanno raso al suolo la montagna per costruire la stazione. Cioè, noi non riusciamo neanche in pianura quasi a costruirla. Siamo a Chongqing, che praticamente giustamente è una città cinese, e proprio lì sorge l'hub ferroviario record da oltre 1 milione di metri quadrati, completato naturalmente a tempo di record. E la stazione di Chongqing East è la più grande al mondo, con una superficie di 1,22 milioni di metri quadrati, pari a 170 campi da calcio. Cioè, corri tra un binario e l'altro, io perderei il treno ogni giorno. E l'infrastruttura supera di 6 volte Grand Central Station di New York, ed è più di 2 volte più grande dello Stato del Vaticano. Cioè, pensate che stazione, quanti binari ci sono. Questo snodo, leggevo, è dotato di 29 banchine, 15 binari, 8 piani, cioè 8, una stazione 8 piani. Gestisce fino a 16.000 passeggeri all'ora nei momenti di picco. E loro hanno praticamente

0: facili costumi, Lizzo, About the Time, alle 15.35 di questa calda giornata di lunedì. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Stavamo parlando di quello che è successo in Cina. Diciamo che la Cina aveva questo obiettivo, costruire la stazione più grande del mondo, e per la costruzione è stata distrutta, vi raccontavo, una montagna impiegando 2 milioni di metri cubi di cemento e 366.000 tonnellate di acciaio, e i lavori sono stati completati in soli 38 mesi grazie al lavoro di 40.000 operai affiancati da macchinari robotici.
1: Che brutta notizia, Stefano. I cinesi che radono al suolo una montagna, ma ti rendi conto? Anche quello va a influire sui problemi climatici, cioè deturpare il pianeta. Anche da questo punto di vista ci dà risposta di come l'uomo sta devastando il pianeta, appunto, la natura. Pazzesco.
0: È vero.
1: Davvero pazzesco.
0: Cioè, il lunedì c'è la montagna, la domenica dopo non c'è più la montagna, rasa al suolo proprio.

0: con Fever Dream. Stavo parlando di quello che è successo in Cina. Cina che aveva un obiettivo, costruire questa stazione, quella più grande del mondo. Però c'era un piccolo problema in quel di Chongqing, lo pronuncio bene, cara Giada, Chongqing. C'era questo problema tecnico, una montagna che rendeva problematica la costruzione della stazione più grande del mondo. E allora hanno detto: via, la montagna è di troppo, e l'hanno rasa al suolo. E in tempo record, 38 mesi, hanno costruito questa stazione. E ci sono tanti commenti a proposito.
1: Pensa, Stefano, se avessimo fatto la stessa cosa in Italia, invece di 38 mesi ci avremmo messo 38 anni.
0: Lo sai.
1: Secondo me la montagna faceva in tempo a ricrescere e a rifiorire, a rimboscarsi tranquillamente. Perché tanto per noi, anzi, forse non avremmo mai portato a termine l'opera in 38 anni, sicuramente.
0: Però loro in 40.000 operai.
1: Riccardo da Suzzara.
0: Grande Rick, grazie per aver risposto. 393 444 0444, ci sono Mark.

0: canzone con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Torniamo ad occuparci di quello che è successo in Cina. Una montagna rasa al suolo per la costruzione della stazione più grande del mondo.
1: Ciao Stefano, Antonio da Sassello, mi viene da ridere già solo a dirtela sta cosa.
0: Antonio, fai bravo.
1: La montagna che hanno tolto potevano metterla al posto dello stretto di Messina, così evitavamo di fare il ponte.
0: Ecco, lo sapevo, Su Radio
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buon lunedì, benvenuti e benvenute nel PN1. Siamo pronti a giocare ancora in vostra compagnia con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. Questa volta prontissimi ad accendere il piccolo schermo con una serie TV, sì, americana, uscita, pensate, negli States nel lontano 1977, gli ultimi episodi nel 1983, serie TV che arrivò nel nostro bel paese, in Italia, un paio d'anni, no, tre anni dopo la produzione, nel 1980, diciamo a cavallo tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, tra l'altro serie TV amatissima. Per giocare 393-444-0444, ascoltate bene questa sigla anticipata da una breve scena e diteci il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
2: Rispondete.
3: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
2: Ricevuto Mary 3-4.
4: Sei forse impazzito, Poggi?
5: No, mi sento benissimo.
4: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
0: Faresti bene a stare più attento a quello che mangi, Poggi. Amatissimi questi due, John e Poggi. Era Becker il primo. Becker e Poggi. Quanto bella era la sigla. Chissà quanto bravi saranno i nostri ascoltatori a percepire in pochi secondi quella che è la sigla e aver sbloccato quel ricordo anni 80 che li porterà poi a raccontarci sul nostro WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV americana amatissima anche da noi italiana. Ci sta If.

0: Se non vuole parlare d'amore, non vuole quello. Una canzone meravigliosa cantata da Saifa, intitolata appunto Parlare d'amore. 15:53 lunedì pomeriggio su Radio Number One con Stefano Federici. Continua il primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Stavamo parlando di una serie TV americana arrivata naturalmente negli States nel lontano 77, chiusa nel 1983, arrivata invece nel nostro bel paese nel 1981. Questa è la sigla.
1: Attenzione.
0: Con la scena.
2: LA7, a tutte le unità, rispondete.
3: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
2: Ricevuto Mary 3-4.
4: Sei forse impazzito, Poggi?
5: No, mi sento benissimo.
4: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
0: LA7, rispondete, è la base operativa italiana che chiama gli ascoltatori a rispondere possibilmente in maniera corretta, raccontandoci su WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV, e loro naturalmente hanno risposto. Sentiamo il primo.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, Cremona c'è.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Luca è stato il primo a raccontarci con un vocale chips.
7: Chips, California Highway Patrol, adesso da Vigevano.
0: E là là, ragazzi.
8: I chips, Luca da Mezzago.
0: Lo sai, Luca.
8: Chips, Michele da Cardano al Campo.
0: Anche lui c'è.
9: Chips, Francesco da Endine, Gaiano, Bergamo.
0: Bravo, Franci.
10: Chips, Massimo da Genova.
0: Anche Genova entra in top 10.
11: Maggi, chips. Ricky da Suzzara.
0: Suzzara risponde a Genova.
12: I chips, Davide da Limone Piemonte.
0: Limone Piemonte entra al settimo posto.
13: Ciao, sono Sara dalla provincia di Milano. E chips.
0: Anche la provincia di Milano. Brava.
14: Doriana da Como. I chips.
0: Anche Como, nono.
15: Ma ciao amico mio, Max da Cassina. Ma questo è semplicissimo, sono i chips.
0: Lo so che è semplice, hai ragione.
16: Ciao Stefano, il titolo del film è I Chips. Ciao Michele Verona. Ciao.
0: C'è stato anche il film, però la colonna sonora che abbiamo ascoltato con la scena, con Becker e Ponciarello, è legata, secondo me, al telefilm o serie TV. Era Becker, giusto, il compagno di Ponch? Sì.
17: Ciao Simonetta da Rivoli. Ponch, i chips.
0: Sì, però non ho mai detto se era Becker, giusto?
18: Davide da Mantova, questi sono i chips.
0: Questi sono i chips, torneremo a giocare con il tutti contro tutte tra pochissimo. Tornerà la Sfinge direttamente dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago.
19: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: continua qui su Radio Number One. In vostra compagnia abbiamo raggiunto le 4, tra poco il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace statunitensi, oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari russe in Crimea, nonché nelle regioni di Lugansk e Zaporizhia. Di contro, questa mattina l'esercito russo ha condotto un bombardamento su larga scala contro la città di Kramatorsk nell'oblast del Donetsk, uccidendo 2 uomini. Erano inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic. L'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra. Alle 12 il capo della chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirije, ha dato il via alla cerimonia funebre. Dure critiche dall'Unione Europea che ha annullato la visita della commissaria Kos. Primo lunedì di settembre con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani è indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Calcio, si chiude questa sera la terza giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio nel posticipo di Serie B. La Samp alle 20.30 sarà di scena a Palermo. È tutto, una buona serata.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: volta per la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Amanti e meno della parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, diamo il benvenuto nuovamente alla Malefica, con lei Abdullah dall'Egitto. Siamo collegati con il quartier generale di Sharm el Sheikh per la parola da scoprire nascosta nel sarcofago. Il primo fax è arrivato. Abdul ci racconta che oggi pomeriggio la parola nascosta è composta da 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Secondo fax in arrivo. È un qualcosa che può ripetersi. 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate tranquillamente a incasellare consonanti e vocali. 6 consonanti, 4 vocali, 10 lettere compongono la parola nascosta. È un qualcosa che può ripetersi. Che cos'è? 393

0: sensazione positiva, anzi, grazie ragazzi. 10 lettere compongono la parola nascosta di oggi, lunedì 7 settembre. Siamo in diretta, sono le 16:12 in questo istante. 6 consonanti, 4 vocali. È un qualcosa che può ripetersi. È l'unico indizio momentaneamente giunto qui all'interno dello studio 1.
1: Ricorrente, Davide D'Animale Piemonte.
0: No, non è la parola corretta, ricorrente.
2: La parola è ritornello.
0: Ritornello.
2: Francesco Dendine Gaiano, ma son di Castro.
0: Bravo, per la puntualizzazione non è quella.
3: È ritornello. No. Giacinto da Predore.
0: Ti prego Giacinto, ripetimelo.
3: È ritornello.
0: No, non è quello, non è quello.
4: Ciao Radio Number One, Elisa da Rancate. La parola di oggi può essere compleanno?
0: Non è il compleanno, Marta da Milano. Ciao Stefano, è ritornello, non è quella.
5: Rinaldo di Endine Gaiano, boh, provo a indovinare, ma
0: non
5: potrebbe
0: lo so.
5: Essere avventura.
0: Non è nemmeno quella, non è ciao, nemmeno ciao. Quella. Ciao caro, ciao caro. 393-444-0444 per giocare con noi di Radio Number One in questo terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte. Abbiamo dato il primo indizio, è un qualcosa che può ripetersi, è arrivato il fax numero 3 dall'Egitto. Il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Fate quel tipo di ragionamento lì, provate a incasellare queste 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali.

0: TLP con Don't Stop. Questo è il titolo della nuova canzone della signorina o signora Pergolizzi. 16:16, siamo rigorosamente in diretta anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. È un qualcosa che può ripetersi, era il primo indizio, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Il secondo indizio arrivato da poco da Charm & Shake. In tanti hanno detto ricorrente, no,
1: secondo me la parola è singhiozzo. Ciao ragazzi, Antonio da Verona. Ciao.
0: Dal ricorrente al singhiozzo, no. Dal singhiozzo al compleanno, no.
2: La parola nascosta è alternanza. Franci da Bergamo.
0: Non è alternanza, Franci.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo. La parola di oggi potrebbe essere anniversario.
0: Non è nemmeno anniversario.
4: Compleanno, Giorgio da Lugano.
0: No, non è quello, non è battesimo, Enrico.
5: È il compleanno, Enzo da Brescia.
0: Non è quello.
6: Ciao a tutti, non sarà anniversario?
0: No, no, no.
6: Via
0: no.
6: Da Bergamo.
0: Non è quello, abbiamo detto, è un qualcosa che può ripetersi. Indizio numero uno, il due, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Il terzo indizio, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Adesso con i fuochi d'artificio è tutto più facile. Firework, ce la canta Katy Perry.

0: inizio di questa prima giornata di una nuova settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One, dove è in corso la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. È un qualcosa che può ripetersi, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. Cosa potrebbe essere?
1: Ciao Stefano carissimo, dai, ciao, che ti faccio fare una risata. È compensato?
0: No amore mio, non è compensato, non è quella. Poi la sciura l'ha azzeccata però, eh.
2: Ciao Stefano, può essere decorrenza?
0: Non
2: ciao
0: è decorrenza,
2: Roberto.
0: Ci sei vicino o non è decorrenza?
3: L'onomastico.
0: No, non è l'onomastico.
4: Rossana da Castiglione delle Stiviere, è il compleanno?
0: No.
4: Anniversario?
0: No.
5: Ciao, sono Roberto. Per caso Roberto da Riccia. Per caso è Ferragosto?
0: No.
6: Ciao number one, ciao. Sono Marco d'Arcisate.
0: Ciao
6: la
0: Marco.
6: Parola è onomastico.
0: No.
7: Ciao amici, sono Marco da Chivasso. La parola è ridondante.
0: Non è non è proprio quella. Qualcuno ha indovinato?
8: Stefano, ricorrenza.
0: Brava, brava, brava. La parola è ricorrenza. Un qualcosa che può ripetersi, una ricorrenza, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. Complimenti dal passo del tonale lei.
8: Stefano, ricorrenza.
0: Brava, brava, brava.
9: Ciao, la parola è ricorrenza. Alessia da Cremona.
0: Cremona risponde al tonale.
10: La parola potrebbe essere ricorrenza. Osvaldo da Padova.
0: Osvaldo da Padova c'è.
11: Ricorrenza, Cristina da Sanremo.
0: Brava Cristina.
12: Ricorrenza.
0: La sciura da Tavernola c'è, da Desenzano anche Laura. Ricorrenza, giusto, giusto.
13: Ciao, Caterina da Ivrea, ricorrenza.
0: Da Ivrea c'è Caterina che ha mandato 18 messaggi con la stessa cosa. È quella tesoro, brava.
13: Sarà ricorrenza?
0: È quella.
13: Gianni da Mantova.
0: È quella, la risposta è corretta. Sentiamo se ci sono altri sbagli oppure altre persone che hanno indovinato.
14: La parola è per caso ricorrenza.
0: Bravissimo.
14: Marco dalla provincia di Brescia.
0: Gigetto, matrimonio. No, Mari, onomastico, no.
15: Ciao, sono Silvia da Torino. La parola nascosta potrebbe essere ricorrenza.
0: Bravissima, nona.
16: Ciao, la parola giusta potrebbe essere ricorrenza.
0: Decima, ce l'abbiamo.
16: Un bacio a Paola d'Albino.
0: Un abbraccio a te, un bacione a te carissima ascoltatrice d'Albino. Piccolo break, tra pochissimo l'appuntamento con il traffico. Su Radio Number One c'è il
17: PNO. Ehi là!
18: Ciao amore, ma dove sei?
17: In macchina.
18: Da solo?
17: No, sono con due donne.
18: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
19: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
20: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
21: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Artista incredibile Bruno Mars con On My Soul su Radio Number One, le 17:28. Ci state raccontando gli sportivi che vi hanno appassionati e vi hanno portati a iniziare a praticare quello sport nello specifico.
1: C'è Maria Grazia che semplicemente ci scrive Panatta, quindi grande tennista, sì, anche molto simpatico. E poi Francesco che ci racconta: ho sempre avuto la bici che usavo per girare con i miei amici da ragazzino. Poi ho seguito un po' di gare di pantani e me ne sono innamorato e ho iniziato a praticare ciclismo su strada da allora. Beh, bello, bello.
0: Ma il pirata, sì, ma abbiamo anche dei vocali, sentiamo. Sì,
1: attenzione a questo vocale in particolare.
2: Ciao ragazze, sono Tony da Milano. Come dite voi, appunto, è vero, io mi sono fatto appassionare da tantissimi sportivi, partendo, non so, da Lautaro, io sono interista, da Sinner, da Kimi Antonelli, da Valentino Rossi, e infatti io sono diventato un campionissimo di uno sport, la divanata, divanata indoor, e lì sono campione, proprio medaglie, coppe, a voglia ragazze, ciao care.
0: No, perché all'inizio ci stavo credendo, poi ho detto troppi sport, poi senza offesa, ma Lautaro Martinez è un calciatore attuale, io adesso non mi sembra un primo pelo dalla voce, cioè non proprio sei il ventenne che dice ma sì dai andiamo a fare due tiri al pallone, vediamo che cosa ne tiene. Che poi non è mai troppo tardi, già mai, io ho iniziato a praticare power yoga l'anno scorso a 43 anni, quindi
1: si può fare, dici, ma perché
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.

0: Loro sono le Cat's Eye da Los Angeles, questa era la loro Animal qui su Radio Number One. Con le donne al volante stiamo parlando di quegli sportivi che sono talmente bravi, che ci hanno talmente tanto affascinati, che poi noi di conseguenza ci siamo iscritti allo sport che appunto questi praticavano. E c'è per esempio Alberto che ci dice: i miei figli hanno iniziato judo guardando Kung Fu Panda. Beh, in effetti.
1: Beh sì, poi ogni epoca ha le sue, anche la sua animazione di conseguenza. Io dicevo Mila e Shiro, appunto, la più famosa degli anni 70-80 per iscriversi a pallavolo.
2: Ciao Chiara, ciao Agnesi. Io ho iniziato a canciare gli sci all'età di 25 anni, seguendo le imprese di Alberto Tomba in televisione.
0: Grande.
2: Anche se ho sempre sciato poi, ma senza diventare un'Alberta Tomba. Ciao Lori Bardizza.
1: Vabbè, certo, inizia a 25 anni, ma comunque è un'ottima età per iniziare a praticare uno sport, e poi uno si appassiona, non è che deve andare a vincere le Olimpiadi. Un amico invece ci scrive: Cannavacciuolo, mi piace mangiare. Lui si è lasciato ispirare.

0: Weekend con questa In Your Eyes su Radio Number One. Alle 17:40 abbiamo parlato di come ad ispirarci per iniziare a praticare uno sport, a volte anche i personaggi di fantasia tipo Mile Shiro per la pallavolo, Kung Fu Panda per le arti marziali. E a tutta questa poesia si aggiunge un nostro ascoltatore che ci scrive: io ho iniziato a fare rapine dopo aver guardato Lupin.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: E Pink Floyd, questa era la nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One dall'album The Wall del 1979, questa era l'intramontabile Another Brick in the Wall parte 2, part 2, una canzone scritta dai Pink Floyd contro le punizioni corporali durante gli anni, quegli anni ma anche gli anni precedenti, nelle scuole britanniche, ma non solo, in tutto il mondo, perché se poi pensiamo anche all'Italia, tante volte appunto avvenivano punizioni corporali sui bambini e i ragazzini a scuola, come il maestro che ti faceva mettere le mani sulla cattedra e ti dava una bella bacchettata proprio per partire con slancio questa mattinata a scuola.
1: Così, per iniziare al meglio, motivatissimi, dai che la scuola è un bel posto in cui si imparano un sacco di cose. Una canzone scritta nel nostro DNA, l'abbiamo ascoltata nell'appuntamento delle grandi canzoni di Radio Number One. Sta per tornare invece la grandissima Francesco Gabbani, intanto che si è ripreso dopo il malore accusato qualche settimana fa, questa è la cosa più importante, nel ruolo non di cantautore ma di barzellettiere, perché a X Factor l'anno scorso abbiamo scoperto questo spirito alla Gino Bramieri de Noartri, e quindi inizierà insomma un po' anche a prendersi in giro con Jake La Furia. Deve essere un fan di Peratoons, mio figlio è amato di Peratoons, non fa altro che raccontarmi barzellette tutti i giorni.
0: Guarda, sì, non avevo dubbi, perché alla fine più o meno tutti i ragazzini e i bambini della generazione odierna amano Peratoons e passano ore e ore a leggere i libri di barzellette e freddure.
1: Sì, comunque io, a forza di sentire le freddure di mio figlio che non fanno mai ridere, quest'estate quando eravamo in Sardegna con Radio Number One, ne volevo dire una, mi credi, una in una settimana, non ci sono riuscita, te la dico adesso.
0: Oh, che bello, non vedo l'ora.
1: Ci
0: prego,
1: sei?
0: Prego,
1: ci
0: prego.
1: Sei? Mi prendo il mio spazio.
0: Vai.
1: Cosa dice un panda alla sua fidanzata?
0: Non lo so.
1: Sei stupanda. No,
0: no,
1: non fa riderissimo.
0: No, le lasciamo a Francesco Gabbani, va bene?
1: Va bene.

0: quanto ci piace la voce di Teddy Swims con la sua Lose Control qui su Radio Number One. Noi donne al volante abbiamo generato dei mostri, dei sì. mostri, facendo, dicendo queste battute freddure, un po' delle battute da papà, dead jokes infatti,
1: da,
0: si sì. chiamano.
1: No, da zio cretino. Ce l'abbiamo tutti uno zio cretino in famiglia. Ecco, la freddura è proprio da zio cretino, però cioè mi sono data la zappa sui piedi perché l'ho detta io una freddura e adesso arrivano quelle degli ascoltatori. Cosa fai? Non le ascolti?
0: E non le dici? Abbiamo, lo sapete che l'origano cresce liscio e lo rigano dopo? Grazie Fabio, veramente.
1: Cioè ci fa staccato rigano.
0: Esatto, sì.
1: Capito. Oddio.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: chiudiamo
0: poi,
1: questa parentesi terrificante, sentiamo, sì, sì, sì.
2: Cosa fa una lice con l'accappatoio?
0: Sì?
2: Dai. Dai,
0: non lo so.
2: Lì c'è, intendo il pesciolino.
0: Certo, sì.
2: Cosa
0: sì?
2: fa?
3: Si acciuga.
2: Bellissimo.
0: Si acciuga, signore e signori. Una lice in accappatoio si acciuga.
1: Ma voi restate con noi perché vi promettiamo che questa parentesi si chiude e parleremo di contenuti ad alto tasso intellettuale.
4: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
5: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Questa è Radio Number One, dove mancano pochi istanti alle 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, lo ha detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: La voce è quella di Sienna Spyro con questa Great Expectation per aprire la seconda ora delle donne al volante, le 18:06. Ben trovati, buona serata a tutti. E adesso parliamo di mercato immobiliare, perché durante questo weekend la mia attenzione è stata catturata da un reel su Instagram mentre scrollavo, di un agente immobiliare che seguo perché comunque mi fa simpatia. Lui è molto milanese imbruttito, cioè uno di quelli tipo: vuoi vivere a Milano, devi avere il grano. Tac! Se sei povero, vai in provincia, non è che puoi stare sotto la Madonnina. Comunque lui orgogliosamente, fieramente mostrava questo appartamento in vendita, anzi già venduto, neanche il tempo di metterlo online, diceva già venduto, a Milano, di 8 metri quadrati.
1: Oh, grandissimo, ampio, luminoso, con immagino anche il giardino incorporato dentro nell'appartamento. 8 metri quadri, davvero fantastico, con appunto una essenzialissima cucina, a malapena un tavolo e una sedia. Mi fa un po' venire in mente Ragazzo di campagna di Renato Pozzetto, dove sì, appunto il tavolo era estraibile. E la camera in verità è un soppalco e c'è un micro bagno, senza neanche un armadietto peraltro, con il lavabo, il lavandino, la tazza, la doccia e basta. E quindi che cosa mancherà mai a questo regale bagno?
2: No, sì. non c'era il bidet.
1: Esatto. Non c'era
2: non
1: il
2: può
1: bidet.
2: Non esserci il bidet.
1: Non c'era neanche un doccino dietro il gabinetto, no, per no, che si poteva sostituire a bidet. Non c'era niente.
0: Allora, a parte la domanda così che viene spontanea, ma lo chiediamo anche a voi, ma voi sareste mai disposti ad andare a vivere in 8 metri quadrati, anche costasse poco, che poco non sarà costato perché a Milano niente costa poco, ma costasse anche poco, ma chi andrebbe a vivere, manderebbe il proprio figlio, il nipote in 8 metri quadrati? Viene da dire casa vacanze, ma ancora come casa vacanze, ma quando punto a casa voglio avere quel minimo di spazio vitale,
1: ma
0: o no?
1: Casa vacanze per una notte, perché più di due non riesci a stare, secondo me. Come fai?
0: No, non si può.
1: Non si può.
0: Comunque,
1: non
0: allora,
1: può.
0: Questa cosa del bidet mi ha turbata. Tant'è che ho approfondito il tema e ci sono delle notizie sconfortanti proprio sui bidet. Quindi rimanete con noi.

0: ci piace questa di The Bauza Magnetic su Radio Number One. Stiamo parlando di un appartamento venduto a Milano della superficie di 8 metri quadrati e i messaggi non tardano ad arrivare, commenti increduli, ma anche io appena l'ho visto ho detto ma intanto prima cioè come si fa a vivere, a sopravvivere in 8 metri quadrati, ma come si fa a vendere una superficie così piccola, perché dovrebbero esserci, e c'è un decreto ministeriale del 5 luglio 1975 per cui un monolocale deve avere una superficie minima di 28 metri quadrati, e così ci sottolineate anche voi con i vostri messaggi, ma non so quale sia la fattispecie, perché non mi intendo, si può vendere una proprietà di 8 metri quadrati ma non può essere venduta come abitazione. Fatto sta che non è la prima volta, perché a volte anche in televisione finiscono servizi di appartamenti microscopici, più piccoli dei 28 metri quadri.
1: Molto più piccoli, come in questo caso. Allora, chissà come hanno fatto appunto a vendere, con quali inghippi, con quali conoscenze, non lo sappiamo. Comunque c'è Riccardo da Legnano che ci dice: mi sa che Harry Potter stava molto più comodo nel suo sottoscala di chi abita in questi 8 metri quadrati. E secondo me, Riccardo, hai molto ragione. Hai proprio ragione.
0: La cosa che notavamo è che per portare al meglio, utilizzare al meglio, scusate, gli spazi, hanno dovuto rinunciare al bidet, ma non sono i primi, perché a quanto pare nella gloriosa città di Milano i bidet piano piano stanno scomparendo.
1: Eh sì, stanno scomparendo principalmente dai secondi bagni o dai bagni degli ospiti, quindi non da quelli principali per ora, ma chissà il futuro che cosa ci riserva. È che in quel metro quadro in più che un bidet in verità occupa potresti avere una lavanderia piccolina, puoi mettere l'asciugatrice e la lavatrice impilate uno sopra l'altro, un piccolo ripostiglio, una piccolissima cabina armadio. Ovviamente insomma devi sfruttare quel metro quadro, e sapendo che in una città dove il metro quadro vale tra i 3.000 e i 30.000 euro, direi che ogni centimetro conta, e quindi bisogna fare delle scelte, bisogna rinunciare a qualcosa, anche all'igiene.
0: Allora milanesi, noi vi vogliamo bene tutto quanto, ma per favore al bidet non rinunciate, cioè non è accettabile che si smetta di lavarsi il sedere. Questo è il nostro appello.

0: ho un'idea.
1: La voce di Annalisa con Mon Amour su Radio Number One. Allora, Kimi Antonelli aveva un bidet raffigurato sul suo casco e adesso voi volete convincermi che si può togliere il bidet dai bagni in Italia? No, non ci sto, perché qualcuno ci sta provando, a dirmi che dai, però nel bagno degli ospiti, al secondo bagno, il bidet possiamo anche farne a meno, perché l'ospite non è che viene a casa tua e si fa il bidet, che va bene, ci sta. Però no, non mi convincerete mai. Ci restano poche certezze noi italiani in questo periodo storico. Il bidet è una di quelle, non si può toccare. Restate con noi.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Plan. Viabilità.
1: A tutti buon viaggio, diamo uno sguardo al traffico. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Monza e Cormano in direzione di Torino con code. Attenzione anche ai rallentamenti per curiosi tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla A8 Milano-Varese, incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese con code. Sulla A7 Milano-Genova il traffico è congestionato in entrambe le direzioni con code tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la A10 verso Milano e tra la A12 e l'allacciamento con la A10 verso Genova. Incidente sempre sulla A7 anche tra la barriera di Milano e Binasco, la direzione è quella di Genova. Sulla A10 Genova Ventimiglia rallentamenti per traffico intenso tra la A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Sulla A15 Parma La Spezia ci sono code di 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma con un incidente che ha causato una perdita di carico. Andiamo sul grande raccordo anulare, c'è una corsia chiusa per incidente allo svincolo 24 via Ardeatina in direzione di della Appia. Viaggiate sempre con prudenza e con noi Donne al Volante.
2: Sì, sì, esattamente, l'invito è quello di rimanere sempre in ascolto delle Donne al Volante con Agnese Chiara, sono le 18:27 e vi ricordiamo che potete portarci sempre con voi ovunque andiate anche attraverso la nostra app. Ora c'è Saif con Parlar d'Amore.

0: considerando che una parte molto consistente degli studenti del Politecnico arriva da fuori città, circa il 60%, e poi tantissimi stranieri, in modo particolare Turchia, Iran e Cina. C'è da dire che però il prezzo della singola è ancora affrontabile se pensiamo a città come Milano, Roma, ma anche Bologna, perché siamo intorno ai 380 euro al mese.
1: Sì, ancora fattibile, direi. Per una singola è oro, davvero, per alcuni studenti di alcune appunto città, quelle che hai citato tu, ma non solo, perché purtroppo sappiamo che la situazione immobiliare, specialmente per gli studenti, ci sta un attimo sfuggendo di mano.

Laura Pergolizzi, così il nome di LP con questa Don't Stop, che è il singolo che esce contemporaneamente al suo ottavo album in studio, che si intitola Room 12. L'abbiamo trovato bellissimo, ascoltato insieme su Radio Number One. LP che torna sulle scene, torna in realtà, è tornata in studio per scrivere e pubblicare questo nuovo album dopo un lungo periodo lontana dalle scene, lontana dal palcoscenico, dai live. Ha voluto proprio prendersi un momento per ritrovare se stessa e trarre energia e ispirazione con i suoi collaboratori di sempre per pubblicare, insomma, questo bellissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme. Sono le 19:36, da una grande all'altra, perché c'è Pink con Blow Me.

0: Salutami, un ultimo bacio, blow me one last kiss. Questa è la voce di Pink. Mentre ci arrivano da voi al 393-444-0444 tantissime foto, tra cui anche quelle di un bel tramonto. Siete veramente romantici.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
5: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Samir Quay qui su Radio Number One con Little L dal 2001, una grande canzone contenuta nell'album Funk Odyssey. L'abbiamo appena ritrovata appunto come grande canzone, una canzone che è stata ispirata anche dalla rottura di JK, il leader dei Jamiroquai, con la sua allora fidanzata, quella di un tempo.
1: Ed è una canzone che noi in Italia abbiamo apprezzato tantissimo. I Jamiroquai ci piacciono molto, tant'è che le classifiche ci raccontano che in Italia è arrivata terza la posizione più alta che ha guadagnato. Solo la Spagna l'ha ascoltata ancora più di noi, prima posizione, perché se andiamo a vedere invece le classifiche degli altri paesi, dall'Australia, Stati Uniti d'America e tante altre, non ha raggiunto delle posizioni così alte. Dopotutto il funk ci piace, soprattutto quello di Jamiroquai. Su Radio Number One adesso c'è Fireflies, Martin Garrix e U2.

Ca regina esistente Lady Gaga con questa Stupid Love dal 2020, ascoltata su Radio Number One. Siete sempre in compagnia delle Donne al Volante, Agnese e Chiara, insieme ancora per qualche minuto. Adesso andiamo sul palco dell'Ariston nel 2023 perché c'era Lazza con questa Cenere.

0: nostro appuntamento con le donne al volante, Agnese e Chiara, ma noi ci ritroviamo, fortunatamente.
1: Ma certo, tutte le sere, tutti i pomeriggi immancabili dalle 17 alle 20, quindi vi auguriamo una buona serata e ci ritroverete qui su Radio Number One domani pomeriggio alle 5.
0: E adesso la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Buonasera, siete su Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
4: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD, a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto: non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
3: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
5: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro, domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Turam Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, le emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Radio Number One, Happy Hour.
7: Io mi scuso a priori perché stanno arrivando un sacco di reclami relativi a che venerdì sera non è stato fatto l'oroscopo della settimana degli oroscopari che avevamo così messo in calendario, perché il signor Gabbro se l'è dimenticato.
8: Posso,
7: no?
8: Avere un aumento?
7: No, lei dovrebbe avere una diminuzione visto che non l'ha neanche suggerito il signor
9: Ci
7: Gabbro.
9: Ci sono anche altri reclami solamente per il fatto che oggi è lunedì, quindi è giusto lamentarsi.
7: Oh, lamentiamoci un po'. Buona serata, buonasera signor Gabbro. So che ha avuto un weekend difficilissimo, un sacco di imitazioni, tutte uguali come al solito, però bravissimo.
9: Bisogna mantenere un certo stile,
7: un
9: certo
7: livello, cioè diciamo le cose, è uno spettacolo imperdibile, un ospedale di cui parleremo anche più tardi, perché poi poi voi sapete che a sorpresa nell'arco della settimana abbiamo anche il gioco aperitivo, questa novità che vi regala questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabro, vero signor?
9: Aggiudicateveli. Gabro.
7: Aggiudichiamoci, Ceciligi. Va bene, allora attenzione perché qui si alza il qui è solo qui, diciamolo, no? E qui è solo qui. E allora attenzione perché prima cosa che facciamo per farvi capire dove vi trovate, prendiamo il giornale sul bancone del bus.
9: Yes.
7: E leggiamo
9: The Saint of the Day, il santo del giorno, lunedì 7 settembre.
7: Attenzione perché oggi è Santa Regina, quindi se avete un amico che si chiama Regina, un amico che si chiama Regino, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo sempre noi. Poi attenzione che qui proprio una perla di saggezza, che anni e anni di studio per fare questa giornata. Oggi è la giornata mondiale, pensi un po' a lei che l'hanno studiata anche, dell'aria pulita per i cieli blu, pensi. Voleva farla per i cieli verdi, per i cieli marroni, no, l'ha fatta per i cieli... Mamma mia.
9: Dobbiamo andare in montagna. Sono allora, perché nelle grandi città,
7: hanno,
9: no?
7: Hanno delle idee geniali, guardi, guardi. E attenzione perché oggi non possiamo non ricordare, perché oggi è 7 settembre, sarebbe stato il compleanno di Gary Numan, il compleanno di Gary Cooper, ma pensi anche al compleanno di Gary Baldi.
8: Lei è un cretino.
7: No, vabbè, ma si fa così per dire. Vabbè, 2 ore così, dice lei.
9: A posto.
7: A posto.

0: buona serata. No, mi sono distratto, mi stavo facendo un'imitazione, è uguale. Stavo facendo il signor Gabriel un'imitazione, guardi come le fa lei, guardi. Me la rifaccio un attimo, la rifaccia?
1: No, la facciamo per gli ascoltatori più tardi, perché sennò perde l'esclusiva.
0: Perché abbiamo questa roba qua che uno può anche vincere, no? Questi due biglietti e mezzo per il suo prossimo spettacolo, quindi non è che possiamo perdere del tempo, delle cose così. Ma attenzione che tra i tanti nuovi appuntamenti, allora salutiamo delle persone, se no siamo maleducati. Allora, sì. Salutiamo per esempio Agnese e Chiara che sono andate via.
1: Le donne al volante, certo, ecco, torneranno domani.
0: Per iniziare, poi salutiamo invece anche, dov'è, gli amici di Schiranna, salutiamo Gian Pietro, bellissima fotografia, bellissimo tramonto, Lago di Varese, salutiamo anche Anna, oh, da Castel Bardello a Como, bellissimo, buona serata anche a te, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, detto Gigi per gli amici e gli amici di Bergamo e non solo, ma tutti quelli che stanno messaggiando al nostro numero che...
1: Il 393-444-0444, usatelo anche per prenotare la vostra richiesta del dedicato.
0: Eh sì, perché ogni sera abbiamo degli spazi dedicati tutti a voi, a quelle che sono le vostre canzoni, le vostre richieste musicali, insomma quello che fa parte della colonna sonora di Radio Number One. Grazie comunque ai nostri programmatori meravigliosi, come si dice in francese, che ci regalano tanta buona musica, e poi ci siete voi che coronate le vostre richieste e le vostre dediche in alcuni casi nell'arco di queste due ore, dal lunedì al venerdì tra le 20 e le 22, perché l'happy hour va in onda a quell'ora lì, e quella è l'ora lì, e noi siamo qui per quell'ora lì,
1: vedi? l'ora XY,
0: mamma, adesso facciamo anche niente, lasciamo stare. Allora, nel frattempo volevamo ricordare che tra le tante cose importanti che ci sono in questa nuova stagione dell'happy hour, no?
1: Importantissime, direi.
0: Importantissime, no?
2: Ciao raga, no, com'è?
0: No, lei non è importantissima. Lei non è. Però va bene uguale. Faccia quello che vuole, va.
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Va bene. Berti, buonasera, vada pure al bancone della barista. Allora, stavo dicendo, tra le tante cose belle e carine che ci sono, c'è per esempio l'ufficio reclami.
1: Vero,
0: che
1: abbiamo, sì.
0: Esatto, l'ufficio reclamone, i reclami di Radio Number One e il reclamone, e quindi voi mandate il vostro, se avete avuto una giornata storta vi potete insultare anche il vostro capo ufficio, male che va, no?
1: Magari non dite il nome, non fatevi beccare.
0: Neanche il codice fiscale, possibilmente camuffate un po' la voce, così almeno non vi riconosce. Dai, facciamo questo angolino di sfogo. Poi c'è l'aperitivo, il gioco aperitivo, ne abbiamo già parlato, per questi due biglietti e mezzo per lo spettacolo, il prossimo spettacolo del signor Gatti. E non dimentichiamo anche che prossimamente avremo uno spazio del confessionale dove potrete confessare delle cose che non potete dire a nessuno, dite solo a noi.
1: I segreti, quelli più
0: segreti
1: intimi.
0: Quelli più intimi, quelle robe lì. Quelle che... Ma attenzione perché...
1: Ma cosa c'ha stasera, lei?
0: Sto guardando che non abbiamo quasi più spazi, glielo dico io adesso, che non ci abbiamo. Quindi fate attenzione perché stasera mi sa che butta male. Iniziamo la settimana così. Poi tanto c'è il Berti che ci dice tutto, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, no!

0: in Radio Number One, buonasera. Da cosa state combinando questo lunedì? Dai, dai, cosa avete fatto questo weekend? Dai, dai. Il signor Gabriel ha fatto un tour spettacolare, se sabato, domenica, ne ha fatte di ogni, vero?
1: Poi sì, fatto sì, tutte... questo weekend è stato un weekend pienissimo
0: tutte
1: per me.
0: Tutte queste imitazioni che lei ha fatto, so che proprio c'era la coda fuori, no? C'era gente che l'aspettava fuori, io so che...
1: Alcuni hanno pagato il doppio prezzo,
0: esatto,
1: per il biglietto.
0: Per quello che l'aspettavano fuori, secondo me, perché dopo... Va bene, allora nel frattempo, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Ciao Deborah, buona serata a te. Salutiamo anche Nadia. Buona serata anche a Stefano. Grazie per il buon aperitivo, ma buon aperitivo anche a voi in questa sera. Voi sapete che ogni sera a partire dalle 20 abbiamo questo paio d'orettine leggerine, leggerine, dove solo qui però si alza qui e quindi da nessuna altra parte. Diciamo che qui alziamo il livello, che proprio come alziamo il livello noi proprio nessuno, è un dato di fatto, no?
1: Vero, se lo dice lei, guardi.
0: No, lei, ho capito,
1: è il capo, devo darle ragione.
0: Ah, dei banditi sicuramente, questo probabilmente sono il capo dei banditi. Allora nel frattempo stavo dando un'occhiatina a una notizia che questa, tutti ormai amiamo gli animali, cioè nel senso che, cioè, gli animali fanno parte sicuramente del nostro sistema, e poi ovviamente in questi ultimi anni, questi ultimi periodi, amiamo molto di più, ci siamo molto più avvicinati agli animali domestici, poi non solo, perché c'è gente che porta i pitoni, i calabroni, i coccodrilli e le astronavi dai paesi più caldi, poi ogni tanto trovano un coccodrillo per strada, non so, in centro a Milano, dicono com'è successo, non si sa. Però vabbè, a parte questi dettagli, gli animali, quelli, cioè i gatti, i cani e via dicendo, tutto quello che fa parte dell'arredamento del contesto di interni, che puoi mettere in un appartamento senza che soffra fondamentalmente.
1: Che ci fanno tanta compagnia.
0: Esatto, soprattutto il criceto che continua a correre sulla ruota di notte, mentre
1: quello
0: tu vuoi dormire.
1: Fastidio, no, ma...
0: Però voi sappiate che ci sono, poi ci sono degli animali che sono molto temerari, soprattutto quando magari sono particolarmente golosi. È successo oltreoceano questa cosa, di questo gattino che praticamente nel pieno della notte è andato a cercare nei barattoli dell'immondizia di casa, molto probabilmente, e poi siccome c'era, diciamo, la porticina di servizio, non si sa per quale motivo è riuscito a imbucarla ed è uscito con questo barattolo, non si è capito se del tonno dei wurster o di che cosa, in testa, e non vedeva, praticamente era tipo Mr. Magoo che andava in giro per la città, no? E il fatto sta che poi ovviamente i proprietari disperati, perché ha perso questo gattino, hanno chiamato i pompieri, le astronavi, gli alieni, hanno chiamato tutti e hanno trovato questo gattino con questo barattolo in testa che continuava, era praticamente all'interno di un contesto dove c'erano delle piante, continuava a picchiare la testa adesso, e lascio immaginare come è uscito il gattino.
1: Beh, quindi anche i gatti sbagliano, sai che ci guardano sempre un po' dall'alto con quell'aria da nobile, aristocratico, invece anche loro finiscono con la testa nel barattolo.
0: La guardano dall'alto perché sono sul tetto, se invece sono da un'altra parte la guardano dal basso.
1: La camminata elegante, sa lo stile del gatto, il felino.
0: Il gatto ha quella roba lì che non tutti c'hanno, capito? Perché ce l'hanno i gatti e basta. Questa invece è Ligabue. Ho qualcosa per lei.

0: Luciano Ligabue, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo diamo un'occhiata anche alla situazione meteorologica per la giornata di domani.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: number one, meteo.
1: Sempre quest'ora puntuale anche nelle piano, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione, domani al nord soleggiato con pochi disturbi pomeridiani sui monti, peggiora invece a fine giornata sulle Alpi con rovesci e temporali, al centro stabile in prevalenza soleggiato, mentre al sud tempo soleggiato con cielo sereno salvo qualche rovescio e temporale pomeridiano in Appennino. Se volete restare sul pezzo o almeno informati, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Le 20:27 su Radio Number One, Luchino e Gabro a farvi compagnia fino alle ore 22 nel nostro Happy Hour. Come tutte le sere da lunedì a venerdì abbiamo sentito le previsioni meteo per la giornata di domani. Speriamo che venga un po' di fresco perché stiamo andando avanti da maggio ormai con questo caldo afoso che non ci fa respirare e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, anche alza di molto il prezzo delle bollette. Io ho proprio silenziato l'app della banca, non voglio vedere a fine mese quanti soldi vi vengono tolti. Radio Number One, tra pochissimo iniziamo con gli spazi del dedicato, siete voi i protagonisti attraverso il nostro numero, il 393-444-0444. Potete richiedere una canzone e regalarla a una persona che vi sta a cuore, come magari un amico, una sorella, un familiare, a chi più vi pare. E se ci ascoltate dall'applicazione oppure in DAB, vi ricordo anche di fare un giro su tutti i nostri social, perché pubblichiamo quotidianamente tantissimi contenuti riguardo la musica, le interviste e anche gli speaker. Potete proprio sbirciare nel nostro dietro le quinte. Tra un attimo il primo spazio del dedicato, state con noi.

0: ragazzi per... facciamo, collega.
1: Basta che sia fresco, perché non si respira.
0: Abbiamo dell'aria fresca qui, solo per lei.
2: A righe o a quadretti?
0: A righe, a quadretti e l'aria, allora... Ma perché?
1: È così.
0: Cosa ho fatto di male? Potremmo avere una soluzione, no?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Gandalla, torni in cucina e faccia qualcosa da mangiare, per favore, che abbiamo fame noi qua.
4: È impossibile, mio.
0: Niente, come al solito, tutto a posto.
1: Ci abbiamo provato anche stasera.
0: Ma secondo me non andrà tanto bene anche stasera, signor Gabbo. Siamo messi mica tanto bene, non so, veda lei. Secondo lei come siamo messi? Mica tanto bene. Va bene,

0: dedicato, quindi siate rapidi.
1: Esatto, e allora tra le tante ne abbiamo una, spero di pronunciare bene il nome.
0: Sì.
1: Allora, Cacper, così si chiama, non so, ha richiesto una canzone che vi ricorda molto i suoi momenti importanti della scuola, della vostra, questa qua, i momenti che sono importanti per ognuno di noi. A lui ricordano quelli lì. Altro, non so ben specificare il perché e il per come, ma questa è una delle mie canzoni preferite. Era di Linkin Park.

0: fatto la differenza. Poi sicuramente c'è anche Numb e tante altre. E questa di In The End parla del fallimento e della frustrazione di impegnarsi a fondo in qualche cosa e poi per un progetto di vita e alla fine non riuscire a raggiungere gli obiettivi tanto attesi. Ha capito, signor Gabbro?
1: Importante provarci, non mollare mai.
0: E infatti, vedo lei con le imitazioni che va fortissimo. Quindi...
1: Il fallimento è la base per il successo, perché chi non ci prova si arrende a priori.
0: Mamma, lei è un profeta. Pensi, base per altezza e anche diviso due certe volte. Pinguini tattici nucleari.

0: Maroon 5, Kendrick Lamar, Radio Number One, buona serata.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ci abbiamo più spazio per questa sera. Prima invece parlavamo del gatto che si era messo il barattolo di non si sa che cosa in testa in California e lo stavano cercando disperatamente. Marco invece, dalla provincia di Brescia, dice che lui ha il suo Blucky e si è infilato in testa il bidone mentre stava verniciando casa della vernice.
2: Ma come ha fatto? Voglio saperlo.

0: sento la versione rivisitata da Sinclair, originale quella di Mattia Bazar. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Io lo sento che lei vuole fare l'imitazione.
5: Ma sarà come
6: con la tradizione?
0: Mamma mia, uguale, la fa proprio uguale, ragazzi. Guarda, io non ho veramente parole stasera, guardi lei. Anche qui al locale, guardi. Cose pazzesche, anche la campanella ora da andare a casa. Va bene, buona serata, benvenuti a Radio Number One. Questo è un altro spazio del dedicato.
7: Non ci abbiamo non più spazio.
0: L'ha già detto prima, Berti, nel frattempo.
6: Stasera sono volati via.
0: Volati via. Nel frattempo salutiamo anche Pitto che mi ha mandato una fotografia. Lui pensi che solleva la porzione doppia del pacchetto famiglia del prosciutto cotto, quello da 2,5 etti con un braccio solo.
6: Pazzesco.
0: La forza è
6: grande qualità, grande. Ma orario di cena mica dovrà sollevare i pesi, dai.
0: Tutto lei è fantastico, guardi, va bene. Salutiamo invece. Ci abbiamo un messaggio perché ci abbiamo anche una dedica con la prossima canzone, va bene? Va bene, facciamo.
8: Ciao Number One.
0: Buonasera.
8: Volevo fare tantissimi auguri.
0: Sì.
8: E anche un po' di condoglianze.
0: Perché?
8: Alla coppia più bella del borgo medievale di Bardiglia.
0: Wow, wow.
8: Nonché i gestori del ristorante Montefarno.
0: Wow, wow.
8: Fabrizio e Elisabeth.
0: Wee.
8: Che oggi festeggiano i loro favolosi 30 anni di matrimonio.
0: Bello.
8: Auguroni, cin cin.
0: Wee.

1986, colonna sonora di un film che chi non l'ha visto alzi la mano, ovvero Top Gun, e tra altre cose questa canzone in particolar modo, singolo che si porta a casa il Golden Globe nel 1987 come miglior canzone originale di una colonna sonora. Poi questa fu anche parte, diciamo, di uno spot pubblicitario della Peugeot, però decidete voi se volete rivedere il film o rivedere lo spot, tanto è uguale. No, adesso c'è Madonna. No, tanto è uguale, no? Cosa cambia, no? Lo spot, il film, poi mica guarda tutto. Siete su Radio Number One, era un altro spazio dedicato in questa serata, e adesso c'è anche Madonna.

0: guardi, dopo però la fa sentire anche agli ascoltatori, perché prima mi ha fatto un'invitazione che è proprio uguale. Va bene,
1: no, che poi ridono troppo,
0: no,
1: dai.
0: No, perché guardi, lei le fa tutto uguale, lo dico io. Prima ora, grazie a Dio, è finita, perché tutte le imitazioni che fa lei, guardi.
2: Che cerchi? È qui!

0: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
2: Gente che farebbe carte false e l'aspetterebbe anche fuori per le 2,5 biglietti del prossimo spettacolo del signor Gabro.
0: Autografi, foto, tutto mi chiedono. Sembra un pilota della Formula 1.
2: Guardi, meraviglioso. Buona serata, benvenuti. Radio Number One, c'è il signor Gabro. Poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Poi ovviamente
3: non ci abbiamo più spazi.
2: Poi c'è Alberti che dice che ovviamente non ci abbiamo più spazi.
4: Pago da bere a
2: no, lei non paga da bere a nessuno, anche perché non c'è nessun motivo stasera. Trova motivo, signor Gabro?
0: No, lunedì un po' di detox, dai, stiamo bravi.
2: Ecco, almeno poi il signor Gabro è reduce da tutto il weekend. Tutti al teatro gli hanno offerto da bere, perché proprio non. Guarda quella lì che gli ha fatta prima, com'era?
0: Dicono che tutto sia comunque scritto, vale, dai, è riconoscibilissimo.
2: Non l'avevo riconosciuto, guardi, adesso lo facciamo indovinare, perché guarda, è difficilissimo. Va bene, allora, parte la demenza che circola all'interno del locale. Attenzione, perché ci sono le vostre richieste musicali puntuali al nostro numero di WhatsApp,
0: 393-444-0444. Prenotate il vostro spazio del dedicato, ma non stasera, no, perché il Berti ha già detto che sono finiti.
2: Però potete dirci cosa state combinando, per esempio come è andato il vostro weekend, che potrebbe essere un'idea, come per esempio ha fatto Domenico, raccontandoci un po' questa situazione. Dice: pensa un po' che questa canzone ero in macchina con amici del liceo e un amico ha detto metti quella là, e ha messo quella là, e quella là è questa qui, che praticamente mi ricorda quel viaggio in macchina di un weekend al lago con gli amici delle superiori. Pensi un po' lei.

0: 1978, quando Patti Smith pubblicò questo Because the Night, successone a livello planetario. Poi tutti sanno, non tutti sanno, che la canzone originariamente, anzi, è scritta da Bruce Springsteen, che stava preparando, forse l'abbiamo già raccontato altre volte, il suo nuovo album, appunto Darkness on the Edge of Town. E però questo era uno dei brani che sarebbe dovuto essere inserito all'interno di quell'album, ma non suonava molto bene nel contesto. E allora, casualmente, sai la vita com'è strana, signor Gabbro? Casualmente, nello studio di produzione di fianco c'era Patti Smith che stava registrando il suo album. Senti questo, se ti piace, che vediamo come possiamo. E lì è la, pensi, se ci fosse stato lei lì di fianco,
1: sì,
0: lei imitava, pensi, anche la voce di Patti Smith, probabilmente.
1: Magari creavo anche un successo internazionale, ma perché no?
0: Perché no, ma soprattutto anche secondo me. Ma allora salutiamo Domenico, grazie per la richiesta. Ci dicevi i nomi dei tuoi amici, avremmo menzionato anche loro per quella simpatica giterella in macchina al lago dove hai ritrovato questa canzone, questo successo di Patti Smith. Ma attenzione, perché succedono delle cose strane sul pianeta, vero?
1: Soprattutto all'happy hour, no? È l'orario giusto sia per cenare, sì, ma anche per fare un brindisi. E c'è chi aveva parecchia sete nel Regno Unito, perché sono spariti 800 barili di Guinness.
0: Che è una cosa leggerissima, quella birra scurissima,
1: 70.000 pinte più o meno.
0: Spettacolare, quella tanta roba, la Guinness. E pensate un po' che non hanno trovato più niente, cioè non hanno trovato né la Guinness né i camion che hanno trasportato poi ovviamente tutti sti barili, perché prima è che te li porti in spalla, no? Fuori da...
1: Certo.
0: E poi ovviamente non hanno trovato neanche il fautore del danno, no? Poi adesso non si è capito se sia una banda organizzata o qualcuno che comunque aveva, o magari qualcuno che magari voleva solo gustarsi della Guinness e avere lì,
1: diciamo. Però tra poco inizia l'Octoberfest, magari c'era da fare qualche carico.
0: No, lì non la fanno la Guinness, dai, su, faccia quello che sa.
1: In Italia sì, in Italia sì.
0: In Italia sì, tanta no. Tra le altre cose, magari non si sa mai, potrebbero prenderlo nel momento in cui si presenta qualcuno al pronto soccorso con la cirrosi, perché con tutti quelle pinte di birra, magari sai.
1: Facile.
0: Un po' la mano e dice, è lui, va bene. Radio Number One, adesso Panic at the Disco.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: dito nella piaga, che fastidio. Radio Number One, tra un attimo un altro spazio del dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Sì, sì, sì, lo so. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.

0: pensi un po' lei, signor Gabbro, che è il penultimo.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Stavo parlando col signor Gabbro, che stavo dicendo, il signor Gabbro stavo dicendo penultimo spazio stasera. Visto,
2: non ci sono più spazi, però potete ascoltare le vostre canzoni preferite con noi, anche se non le avete scelte.
0: Esatto,
2: dai.
0: Anche lunedì è un po' particolare. Insomma, dal lunedì diciamo che si bruciano tutte le canzoni.
3: Non mi meraviglia,
0: ma non mi meraviglia cosa? Ma perché non stai in cucina e prepara da mangiare qualcosa? Mangiamo qualcosa?
3: È impossibile.
0: È impossibile. Niente, neanche stasera, signor Gabbro, niente, è andata così.
2: Lei l'ha fatta la spesa?
0: Io devo fare. No, deve chiedere. Ganda l'ha fatto la spesa?
4: Non abbiamo più riserve energetiche e le possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Nella galassia, c'è chi va nei supermercati, lui va nella galassia. Siamo messi malissimo, va bene. Allora, 2 ore così ogni sera tra le 20 e le 22, pensate un po' voi, c'è la Piavra qui, c'è solo qui e da nessun'altra parte. Quindi attenzione, che ci sono le vostre richieste, che sono tantissime ogni sera. In questo caso, stasera abbiamo bruciato tutto all'inizio di questo appuntamento. Poi ricordate il numero, perché
2: il 393-444-0444. Continuate a raccontarci come va questo lunedì.
0: Anche perché poi il numero è utilissimo anche nell'arco di tutta la giornata con tutti i nostri colleghi per chiacchierare su diverse argomentazioni, anche perché di giorno magari parlano anche di altre cose, diciamolo, signor Gab. Diciamo le cose come diciamo. Allora, dobbiamo salutare Valeria che voleva ricordare un momento indimenticabile per una domenica pomeriggio a ballare insieme a Laura e Giulia in una discoteca in provincia di Brescia, però non ha specificato dove, come, perché.
2: Bella la discoteca pomeridiana.
0: Sì, solo che il problema è che alle 5 del pomeriggio erano messe benissimo.
2: Immagino.
0: E non sono tornata a casa. Questa è la canzone, però.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Talk about, talk about.